Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Una delle piante più antiche di questo mondo è l'acanto. Cresce spontaneo nei luoghi ombrosi, le sue radici, rizomi che si moltiplicano con molta facilità, e le sue foglie in passato servivano a vestire donne che nelle feste danzavano per rappresentare la loro virginità ai futuri pretendenti. Nei tempi andati veniva usata anche in vari modi come pianta medicinale.

Joe. He's a big shot at the club of gold, gold. Hey, baby!

0: boschi senza sentiero, e un'estasi sulla spiaggia solitaria, e un asilo dove nessun importuno penetra in riva le acque del mare profondo, e vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura, e in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì sentire...
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

0: Radio Centrale Milano, era ora, che musica ragazzi!
1: Se mi vuoi lasciare, dimmi da un po'.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

al centro della musica. Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

0: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La vostra musica su Centrale Milano.

voi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra, il caffè col limone contro l'hangover, sembra una foto mossa e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. Meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai? Dove vai quando la vita poi esagera? Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite? Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli. Ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai? Dove vai quando la vita poi esagera? Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, spegni la luce anche se non ti va, restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce al di là della follia che balla in tutte le cose. Due vite, guarda che disordine. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli. Ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi. Dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite? Due vite.

0: Festival di Cannes, la rivolta del cinema francese contro Canal Plus, Canal Plus e Vincent Bolloré. Porteri Charles de Gaulle posizionate nel Mar Rosso e benzina verde a 2,046 euro litro. Benvenuti al notiziario di Francia 24, il notiziario di Francia Oggi, centrale Milano, per lunedì 18 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e nelle onde medie sui 1575 kilocicli nella zona di Milano, da Nizza Marco Gobersotti, da Parigi Rachel Costa. In realtà la versione serale, anzi notturna, di questo notiziario poi per tutta l'Europa, sempre sulle onde medie. Parliamo di Cannes. Nel pieno del Festival di Cannes, circa 600 attori, registi, produttori e tecnici hanno firmato una tribuna, un manifesto, diciamo, pubblicata su Libération per denunciare l'influsso sempre più forte di Vincent Bolloré sul mondo cinematografico. La preoccupazione nasce dal progetto del gruppo Canal Plus, di cui Bolloré è azionista di riferimento, di acquisire l'intero capitale di UCG, il terzo più grande circuito di sale cinematografiche in Francia, 48 cinema e 500 sale. Dopo l'acquisto del 34% della società nell'autunno scorso, Canal Plus mira a possedere il 100% entro il 2028. I firmatari temono che la concentrazione di potere, dal pre-finanziamento alla distribuzione alla proiezione, limiti la diversità di contenuti e la libertà creativa. Ogni fenomeno di concentrazione di mercato avviene a scapito della varietà di opere dell'offerta ricca, minacciando la capacità del pubblico di scoprirle, ha avvertito l'associazione di cineasti indipendente ESID. Il presidente del consiglio di amministrazione di Canal Plus, che si chiama Maxime Sada, ha risposto definendo la petizione un'ingiustizia nei confronti dei dipendenti di Canal Plus e ha dichiarato di non volere più collaborare con chi ha firmato il documento. Il collettivo Zappé Bolloré, promotore della tribuna, ha interpretato la sua dichiarazione come una conferma, ovviamente, delle minacce percepite. Tra i firmatari figurano attori come Swan Arlaud, Juliette Binoche, Jean-Pascal Zadi, Adèle Hanel e registi come Raymond Depardon e Arthur Harari. Conosciamo solo Juliette Binoche, forse chi ci ascolta ne conosce di più. Comunque il regista Pier Salvadori, che presentava la Venere Elettrica a Cannes, ha riconosciuto l'emozione e l'inquietudine, ma ha sottolineato che il Canal Plus è tenuto a rispettare clausole di diversità, inclusione, volume e garanzia di indipendenza. Inoltre ha avvertito: non farò più film, sono, mi sono lasciata libertà. E in realtà gli hanno appena detto che non potrà più farne perché non lo finanziano. Editoriale: ci sarebbero effettivamente venute in mente tante cose da commentare a fronte di questa rivolta del cinema francese, proprio contro uno dei maggiori finanziatori del cinema francese stesso, il gruppo Canal Plus. Come peraltro sappiamo anche in Italia, basta osservare quanti film iniziano con il logo Studio Canal. Ma non serve un nostro editoriale. Il miglior commento, come spesso accade, è quello del sindaco di Cannes, possibile futuro presidente della Repubblica francese, David Lisnard. Su franciaoggi.com pubblichiamo il suo tweet in originale francese, la traduzione italiana è questa: ho appena letto relazioni indignate alla posizione assunta da Canal Plus in seguito alla tribuna firmata da 600 tra virgolette professionisti del cinema. Si tratta di un vero caso di inversione accusatoria. Guardiamo i fatti. La tribuna attacca Canal Plus, principale finanziatore del cinema francese, e invita a boicottare Bolloré. Eppure questa posizione è al tempo stesso infondata, perché tutti concordano sul fatto che non vi sia alcuna interferenza di Canal nei contenuti dei film, basta guardare le opere presentate a Cannes e finanziate da Canal. Spesso ingrata, dato che molti dei firmatari sono stati finanziati o sostenuti proprio dal gruppo che stanno attaccando. È un po' masochista, perché si può facilmente immaginare che colui che viene denigrato in questo modo, quello che si dovrebbe boicottare, possa essere tentato da parte sua di boicottare i firmatari. Piuttosto che firmare una tribuna, e questo è l'editoriale, ogni confirmatario avrebbe potuto rifiutare i finanziamenti di Canal Plus e fare come in qualsiasi attività: rivolgersi alle banche, presentare il proprio progetto e assumersi il rischio. La parola a Rachel.
1: Buongiorno da Parigi. Sono Rachel Costa. Proseguiamo con il notiziario. Il portaerei Charles de Gaulle, posizionato nel Mar Rosso, in caso di missione per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. La ministra delegata alle forze armate Alice Rufo ha annunciato che il portaerei francese Charles de Gaulle e il suo gruppo aeronavale sono giunti in zona al largo della penisola arabica, pronti a intervenire rapidamente qualora venisse lanciata una missione neutrale per garantire la libera circolazione marittima nello stretto di Hormuz. ha precisato che l'imbarcazione ha attraversato il canale di Suez il 6 maggio, si è fermata per diversi giorni a Gibuti, dove la Francia mantiene una base operativa, e ora si trova in zona nel Mar Rosso, lontano dagli attori bellici. L'obiettivo è difensivo: ripristinare la libertà di navigazione senza adottare modalità offensive nel pieno rispetto del diritto internazionale. La presenza di Charles de Gaulle nella regione consente a Parigi di valutare la situazione e di contribuire diplomaticamente in coordinamento con una coalizione marittima di circa 40 paesi non bellici, che sta progettando una missione multinazionale per mettere in sicurezza lo stretto qualora Iran e Stati Uniti decidessero di rimuovere i rispettivi blocchi. Contesto crescente. Tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele nel Golfo Persico, con preoccupazioni per la sicurezza del traffico petrolifero nello stretto di Hormuz. Fact check by GPTOSS 20 Brush Claude. Vi leggo ora il mio editoriale. Editoriale di Rachel. La portaerei che naviga nel paradosso. Eccoci di nuovo a contemplare la grande arte francese del posizionamento strategico. Mandare il Charles de Gaulle in zona con tutto il suo gruppo aeronavale. Annunciarlo con trombe e fanfare. E contemporaneamente precisare che interverremo solo quando la guerra sarà finita e lo stretto di Hormuz sarà già bello aperto e tranquillo. La ministra Alice Rufo ci spiega con tono serissimo che la nave ha attraversato Suez il 6 maggio, ha fatto la sua pausa caffè a Gibuti, base francese ovvio, e ora galleggia nel Mar Rosso lontano dagli attori bellici. Missione neutrale difensiva rispettosa del diritto internazionale. In pratica siamo pronti a intervenire rapidamente quando non ci sarà più bisogno di intervenire. Un capolavoro di tempismo. È un po', come dichiarare, ho chiamato i pompieri mentre la casa sta ancora bruciando, ma specificando che entreranno solo quando le fiamme si saranno spente da sole. Nel frattempo la portaerei fa bella mostra di sé. La diplomazia francese valuta la situazione e si coordina con 40 paesi altrettanto determinati a fare qualcosa purché non sia qualcosa di concreto troppo presto. Macron e i suoi sembrano specializzati in questo genere di gesti, movimenti imponenti che comunicano forza, seguiti da caveat che trasformano la forza in un'ombra teatrale. Il Charles de Gaulle non è lì per aprire lo stretto. È lì per dimostrare che la Francia è presente mentre aspetta che lo stretto si apra da solo. Una forma sofisticata di attivismo passivo condita con un bel po' di comunicati stampa. Alla fine uno si chiede, serve più coraggio a mandare una portaerei o a dire chiaramente che non abbiamo intenzione di usarla finché non sarà inutile? In entrambi i casi, la nave naviga. Il paradosso resta a galla Quan Rachel. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou maestro, perché mandi una grande nave da guerra in zona, se dici che interverrai solo quando la guerra sarà già finita. Zhao Zhou rispose, perché la nave ama viaggiare, e al comandante piace annunciare che è arrivato. Il monaco insistette, allora è utile o inutile? Zhao Zhou disse, è utile a chi deve sembrare utile, è inutile a chi deve davvero aprire lo stretto. La nave sta esattamente dove serve tra le due verità. 2046 euro al litro di SP95-10, 2139 euro al litro per il SP98. I prezzi della benzina raggiungono un nuovo record dall'inizio della guerra in Iran. Il prezzo del litro di SP95-10 in Francia si è attestato in media a 2046 euro, circa 33 centesimi in più rispetto al 27 febbraio, data precedente ai primi attacchi israeliano-americani contro l'Iran. L'aumento pari a quasi il 19% è stato calcolato dall'OAFP sui dati di circa 7.206 stazioni riportati su un sito governativo. Il carburante più costoso, lo SP98, ha raggiunto una media di 2.139 euro al litro, con una crescita di poco più del 31 centimetri rispetto allo stesso periodo di riferimento, corrispondente a un incremento superiore al 17%. Anche il gasolio, più consumato in Francia, è rimasto a livelli elevati, 2.145 euro al litro, ma ancora distante dal picco di 2.387 euro registrato all'inizio di aprile, secondo dati di circa 9.456 stazioni. Il rincaro ha spinto i consumatori a ridurre drasticamente gli acquisti di carburante nei PR. I 10 giorni di maggio, le vendite sono calate di circa 300 milioni di euro, con una diminuzione del consumo stimata intorno al 30%. Il ministro dell'economia Sébastien Lecornu ha commentato su X che il calo è dovuto al forte aumento dei prezzi, mentre le trattative tra Iran e Stati Uniti non mostrano segnali di una rapida risoluzione. Questo riepilogo si basa su dati dell'AFP relativi a più di 7.000 distributori di carburante in Francia. Fact check by GPTOSS20B. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. In Europa, un'ultima luce nella stagione tumultuosa della Ligue 1. L'Olympique de Marseille ha conquistato l'ultimo posto in Europa League grazie a una vittoria contro il Lille. Il risultato chiude una campagna segnata da alti e bassi, in cui il club ha lottato per ritrovare l'equilibrio. Il tecnico celebra il ritorno in Europa come un piccolo miracolo per i tifosi. Il club spera di sfruttare la nuova avventura per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I sostenitori celebrano con canti nei pressi del velodrome mentre i rivali osservano con invidia. BFM. Il blocco dei fertilizzanti nello stretto di Hormuz minaccia l'agricoltura globale. Le autorità iraniane hanno interrotto il transito dei fertilizzanti nel traffico marittimo. Il provvedimento è una risposta a pressioni internazionali legate alle sanzioni. Gli esperti prevedono un impatto sul raccolto mondiale di gran parte dei cereali. Il G7 si sta preparando a una riunione di emergenza a Parigi per coordinare le contromisure. I produttori europei temono un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari entro la fine dell'anno. Il Consiglio dell'Unione Europea avverte di possibili carenze nei paesi più vulnerabili. France Info. Violazioni sessuali. Le accuse pesanti contro Patrick Bruel. L'attrice Flavie Flament a Sport denuncia per stupro contro il cantante e attore. Decine di donne hanno raccontato episodi di violenza e molestie avvenuti negli ultimi mesi. Patrick Bruel ha negato ogni accusa, definendo le notizie voci assurdamente infondate. Il caso ha acceso i riflettori sul problema del potere e della protezione delle vittime in Francia. Le autorità hanno aperto un'indagine per valutare la fondatezza delle testimonianze. Il pubblico rimane diviso tra i sostenitori del cantante e le vittime che chiedono giustizia. BFM Business. Incontro del G7 Finanze a Parigi. Il nuovo fronte della crisi globale. Il ministro dell'economia francese ha ospitato i ministri delle finanze dei paesi del G7. L'obiettivo è coordinare le politiche per fronteggiare le ripercussioni economiche della guerra in Medio Oriente. Tra i temi all'ordine del giorno vi sono le tasse su energia e le sanzioni contro l'Iran. Le delegazioni hanno discusso di misure per sostenere i settori agricoli colpiti dal blocco dei fertilizzanti. Un comunicato congiunto preannuncia un pacchetto di aiuti emergenziali per gli stati membri più vulnerabili. Gli analisti temono che le tensioni possano alimentare una nuova ondata di inflazione. BFM Business. Prezzo della benzina record, 2046 euro al litro, per il SP95 e 10. Il prezzo della benzina in Francia ha superato i 2000 euro al litro, il più alto da quando è iniziata la guerra in Iran. Il rincaro è dovuto all'interruzione delle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Il governo ha annunciato un pacchetto di sostegno per i trasportatori e i consumatori più colpiti. Le stazioni di servizio denunciano una carenza di rifornimenti dovuta alle restrizioni di importazione. I sindacati dei camionisti chiedono un aumento dei sussidi per compensare l'onere aggiuntivo. Gli esperti avvertono che il picco potrebbe durare settimane, se non mesi. BFM Business. Crescita nulla. Disoccupazione in rialzo. Il bilancio dell'economia francese. Il ministro dell'economia ha dichiarato che la Francia resiste ai venti di fronte. Il PIL è rimasto stabile allo 0% nel primo trimestre, mentre il tasso di disoccupazione è aumentato. Le pressioni sui prezzi dell'energia hanno ridotto la capacità di spesa delle famiglie. Il governo ha lanciato un programma di incentivi per le imprese che investono in energie rinnovabili. Gli oppositori chiedono una revisione più profonda delle politiche fiscali per stimolare l'occupazione. Il dibattito parlamentare è acceso sulla necessità di nuove riforme strutturali. BFM Business. Esecuzioni mondiali. 2.707 persone uccise nel 2025, il picco più alto di sempre. Secondo Amnesty International, le esecuzioni hanno raggiunto i 2.707 casi nel 2025, il massimo storico. La maggior parte dei decessi si è verificata in paesi dove le leggi capitali sono ancora applicate. Il rapporto DNU-NCIA, la mancanza di trasparenza e monitoraggio da parte delle autorità internazionali. Organizzazioni per i diritti umani chiedono una moratoria globale sull'uso della pena di morte. Le Nazioni Unite hanno annunciato un nuovo tavolo di discussione per valutare riforme legislative. Il tema ha riacceso il dibattito sul rispetto dei diritti fondamentali in molte regioni. BFM Business. Samsung. Rischio di sciopero di 50.000 operai in Corea del Sud. Il governo sudcoreano ha avvertito che una giornata di sciopero nella fabbrica di semiconduttori di Samsung potrebbe costare fino a 1.000 miliardi di won. Le trattative salariali tra i sindacati e la direzione sono in stallo da mesi. Il Ministero del Lavoro ha proposto un arbitrato d'emergenza per evitare danni irreparabili. I dipendenti chiedono migliori condizioni di lavoro e un aumento salariale adeguato all'inflazione. Le azioni di Samsung hanno subito una forte flessione in borsa, riflettendo l'incertezza del mercato. Analisti prevedono un impatto significativo sulla catena di fornitura globale di chip. BFM Business. Fuga di dati al GTS de France, 389.000 clienti coinvolti. Il portale di turismo ha subito una violazione informatica che ha esposto dati personali di centinaia di migliaia di utenti. Le autorità di protezione dei dati hanno avviato un'indagine per determinare la gravità del danno. Il gruppo ha promesso di rafforzare le misure di sicurezza e di informare gli utenti colpiti. Gli esperti di cybersecurity avvertono che attacchi di questo tipo potrebbero aumentare nella stagione di alta domanda. Le associazioni dei consumatori chiedono maggiori garanzie sulla privacy per i viaggiatori. Il caso richiama l'attenzione sulla vulnerabilità dei sistemi di prenotazione online. BFM Business. Trasparenza salariale. Il tema tabù delle DRH in Francia. Le risorse umane di molte aziende sono restie a condividere le fasce di retribuzione dei dipendenti. Secondo una recente indagine, la trasparenza potrebbe migliorare l'equità e ridurre il divario di genere. Il governo sta valutando un quadro normativo per obbligare le imprese a pubblicare i dati salariali. Le organizzazioni sindacali hanno accolto con favore la proposta, definendola una piccola rivoluzione. Le imprese più grandi hanno già iniziato a sperimentare sistemi di remunerazione più aperti. Il dibattito resta acceso su come bilanciare la privacy dei dipendenti con la necessità di equità. BFM Business. Mercedes-Benz valuta l'ingresso nel settore della difesa. Il CEO di Mercedes-Benz ha dichiarato che la compagnia sta valutando una diversificazione verso l'industria della difesa. L'annuncio è stato fatto in risposta a un contesto geopolitico sempre più imprevedibile. L'azienda dovrebbe sfruttare la propria esperienza in ingegneria per produrre veicoli militari avanzati. Gli azionisti sono divisi. Alcuni vedono un'opportunità di crescita, altri temono rischi etici. Le autorità di regolamentazione dovranno valutare le implicazioni di un coinvolgimento più profondo dell'autoindustria nella difesa. L'interesse di Mercedes-Benz si aggiunge alla tendenza di altre case automobilistiche a esplorare mercati militari. BFM Business. Louis Vuitton lancia una sfilata crociere al Freak Collection di New York. Il marchio di lusso ha organizzato una sfilata a bordo di una nave da crociere esclusiva presso il Museo The Freak. L'evento è una prima mondiale che combina alta moda e arte classica in un contesto unico. Invitati di spicco e influencer hanno partecipato al debutto di una collezione ispirata al mare del Nord. Louis Vuitton ha sottolineato l'importanza di portare il fashion verso nuovi orizzonti. Il pubblico a New York ha accolto con entusiasmo la fusione di cultura e design. Gli analisti di mercato prevedono un incremento delle vendite grazie a questa strategia di branding. BFM Business. Alphabet Google registra $1 milione di profitto in 4 minuti. Il colosso della tecnologia ha generato $1 milione di utili in meno di 4 minuti. Il risultato supera quello di concorrenti come Nvidia, Apple e Microsoft nello stesso periodo. Il profitto è stato trainato dalla pubblicità online e dalla crescita dei servizi cloud. Gli investitori hanno elogiato la velocità di monetizzazione dei nuovi prodotti. Il CEO ha affermato che l'efficienza operativa rimane un obiettivo chiave per il futuro. Gli esperti finanziari prevedono una continua espansione dei margini di profitto per Alphabet. Ah sì, la saga bro efficienza continua. Un cantante che si declina in «Non ho mai toccato una donna», mentre l'opinione pubblica si nutre di testimonianze più reali di un reality show. La magistratura è già pronta a riassumere la saga in un episodio più lungo del concerto. Un vero spettacolo di autocommiserazione, dove la verità è solo un bis di chiacchiere senza sostanza. Non c'è che nulla di più divertente di un famoso che gioca a nascondino con la giustizia. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz state ascoltando Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Meteo Parigi e Milano per lunedì 18 maggio 2026. Parigi, una giornata di nuvole con spruzzi di pioggia. Le previsioni aggiornate dallo esperto Regis Crepè indicano, aggiornate alle 0330, affidabilità buona. La mattina a Parigi si apre sotto un cielo molto nuvoloso, temperature intorno a 10 gradi Celsius, vento da nord-ovest a 25 km all'ora, senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio le nubi si addensano, facendo apparire qualche luminosa illusione di sole. La temperatura sale a 15 gradi Celsius, il vento si rafforza verso sud-ovest a 35 km all'ora, con una probabilità di avverse leggere intorno al 60%. La sera il cielo rimane molto nuvoloso, la temperatura scende a 14 gradi Celsius, il vento è più moderato da sud-ovest a 30 km all'ora, e le possibilità di pioggia rimangono al 40%. Durante la notte la temperatura minima raggiunge gli 11 gradi Celsius. Il vento si attenua a 20 km all'ora da sud, e qualche goccia di pioggia può ancora verificarsi con una probabilità del 25%. Insomma, una giornata tipica di primavera parigina, con minimo di 9 gradi Celsius, massimo di 15 gradi Celsius, venti variabili, e qualche spruzzo di pioggia qua e là. Milano, da nuvole sparse a piogge serali. Secondo il bollettino aggiornato dallo esperto Daniele Berlusconi di 3B, meteo aggiornato alle 07:26, attendibilità 80%. Milano inizia la giornata con nubi sparse e schiarite, temperature intorno a 14 gradi Celsius, venti leggeri da nord-nord-est a 6 km all'ora, senza precipitazioni. A metà giornata le nuvole aumentano di densità, la temperatura sale a 21 gradi Celsius, il vento prende direzione sud-sud-ovest, moderato ma costante, con una leggera probabilità di piogge isolate, soprattutto verso il tardo pomeriggio. Nel pomeriggio la situazione diventa più umida, le nubi si trasformano in strati più coprenti, la temperatura mantiene i 21 gradi Celsius, il vento resta da sud-sud-ovest a 12 km all'ora, e si prevedono brevi rovesci di pioggia, con accumuli di circa 2 mm. La sera il cielo si fa più nuvoloso, la temperatura scende a 16 gradi Celsius, il vento rimane moderato da sud-sud-ovest, e le precipitazioni serali possono raggiungere i 3 mm. Seguite da una notte più asciutta con temperature minime intorno a 14 gradi Celsius e venti deboli da sud. In sintesi la giornata prevede minime di 14 gradi Celsius, massime di 21 gradi Celsius, venti variabili da 6 a 12 km all'ora, e qualche rovescio di pioggia nella tarda serata. Editoriale meteo di Rachel. Pioggia, sole e il solito dramma climatico. È davvero sorprendente come ogni goccia di pioggia venga trasformata in un segno della fine del mondo, quando il vero dramma è il traffico di Milano che si blocca sotto una leggera pioggerella. E invece di chiederci perché il termometro segni 15 gradi Celsius a Parigi, tutti gli esperti scatenano il terrore sul cambiamento climatico, come se una nuvola in più fosse la prova che la Terra sta implodendo. Ma davvero il cielo è più lunatico del nostro senso di colpa? E se ti svegli senza ombrello a Parigi, è forse colpa del sole che ha deciso di fare la pipì? L'ipotesi è tanto più affascinante, quanto più scivolosa. Le stazioni meteo continuano a dare numeri, noi a dare giudizi. È più comodo dire che il vento da 30 km all'ora a Parigi è un segnale di crisi globale, che accettare semplicemente che la direzione prevalente è cambiata. A Milano la pioggia serale è subito vista come un avvertimento ecologico, mentre il vero problema è che la gente finisce per indossare stivali senza motivo. Forse è il momento di smettere di attribuire ogni cambiamento climatico a un unico giorno di pioggia, e concentrarci su quello che realmente conta. Il caffè caldo e la buona compagnia sotto la pioggia. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhou: se domani piove a Milano ma splende a Parigi, quale città è più sotto il cielo? Zhao Zhou rispose: il cielo è lo stesso per chi lo contempla, ma chi porta l'ombrello cammina più leggero. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 18 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Tempo incerto in Costa Azzurra, ma dalla meteo parleremo dopo le news dalla French Riviera. Apriamo parlando del Festival di Cannes. A tal proposito vi annuncio che sul nostro sito trovate il feed della live TV del Festival di Cannes. Così potrete vedere in contemporanea con quanto succede al festival le immagini dalla Croisette. E andiamo al programma di quest'oggi, lunedì 18 maggio, con le proiezioni del concorso per la Palma d'Oro al Palais des Festivals. Si parte presto presto con Garance al mattino di Jean Henry, seguito da Hope del regista coreano Na Hong Jin. Nel pomeriggio sarà presentato The Unknown di Arthur Harari, mentre in prima serata, a chiudere la giornata dei film in concorso, Fjord del regista romeno Christian Mungiu, tra gli autori più attesi della critica internazionale. Per la sezione Un Certain Regard, in programma Everytime di Sandra Wallner e La Masse Dulce Strawberries di Laila Marraci. In serata spazio anche a Cannes Classic con la proiezione della copia restaurata di Metti una sera a cena dell'italiano Giuseppe Patroni Griffi, regista non solo di cinema ma grande regista teatrale italiano. E sempre a Cannes, per quanto riguarda le cronache, paura nel centro storico nella notte tra sabato e domenica scorsi dopo la promozione della squadra AS Cannes in Ligue 3. Secondo le prime ricostruzioni, un mortaio pirotecnico sparato da alcuni tifosi avrebbe colpito accidentalmente il tetto di un edificio in Rue Barry, provocando un incendio. Oltre 80 i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme, evacuate 29 persone e un ferito lieve trasportato all'ospedale Simon Veil. Nuova operazione della Police Nationale contro i servizi di trasporto irregolari all'aeroporto Nice-Côte-d'Azur. Gli agenti hanno controllato 95 veicoli di noleggio con conducente, elevando 29 sanzioni. Le autorità spiegano che l'obiettivo è garantire sicurezza ai passeggeri e rispetto delle regole in vista dell'arrivo di migliaia di turisti per la stagione estiva. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. Grande attesa per venerdì 22 maggio, quando l'OGC Nice sfiderà il Lens nella finale della Coppa di Francia allo Stade de France a Parigi. Per permettere a tifosi e visitatori di vivere insieme l'evento, il comune di Nizza allestirà una grande fan zone al Miroir d'Eau sulla Promenade du Paillon. Previsti due maxi schermi, ingresso gratuito e una capienza fino a 12.000 persone. La meteo di lunedì 18 maggio, in Costa Azzurra sole al mattino e nuvole al pomeriggio con possibilità di pioggia, venti moderati, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali sia nel VAR che nel Dipartimento delle Alpi Marittime, minime lungo la costa 11 gradi, le massime Monaco e Nizza 22, Cannes e Saint-Tropez 23 gradi. L'almanacco. Tre personaggi illustri nati nella data del 18 maggio 1897, Frank Capra, celebre regista hollywoodiano. 1913, Charles Trenet, cantante, simbolo della chanson française, interprete della Mer. Tra i fatti storici accaduti il 18 maggio, nel 1804 nasce il primo impero francese. Da quel momento Napoleone Bonaparte trasformò la Francia rivoluzionaria in una potenza imperiale che cambiò per sempre il diritto, la politica e l'Europa moderna. Il codice napoleonico influenzò molti sistemi giuridici europei, compreso quello italiano. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: That's right.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Thank you. Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Festival di Cannes, la rivolta del cinema francese contro Canal Plus, Canal Plus e Vincent Bolloré. Porteri Charles de Gaulle posizionate nel Mar Rosso e benzina verde a 2,046 euro litro. Benvenuto al notiziario di Francia 24. Il notiziario di Francia Oggi, centrale Milano, per lunedì 18 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e nelle onde medie sui 1575 kilocicli nella zona di Milano, da Nizza Marco Gobersotti, da Parigi Rachel Costa. In realtà la versione serale, anzi notturna, di questo notiziario poi per tutta l'Europa, sempre sulle onde medie. Parliamo di Cannes. Nel pieno del Festival di Cannes, circa 600 attori, registi, produttori e tecnici hanno firmato una tribuna, un manifesto, diciamo, pubblicata su Libération per denunciare l'influsso sempre più forte di Vincent Bolloré sul mondo cinematografico. La preoccupazione nasce dal progetto del gruppo Canal Plus, di cui Bolloré è azionista di riferimento, di acquisire l'intero capitale di UCG, il terzo più grande circuito di sale cinematografiche in Francia, 48 cinema e 500 sale. Dopo l'acquisto del 34% della società nell'autunno scorso, Canal Plus mira a possedere il 100% entro il 2028. I firmatari temono che la concentrazione di potere, dal pre-finanziamento alla distribuzione alla proiezione, limiti la diversità di contenuti e la libertà creativa. Ogni fenomeno di concentrazione di mercato avviene a scapito della varietà di opere dell'offerta ricca, minacciando la capacità del pubblico di scoprirle, ha avvertito l'associazione di cineasti indipendente ESID. Il presidente del consiglio di amministrazione di Canal Plus, che si chiama Maxime Sada, ha risposto definendo la petizione un'ingiustizia nei confronti dei dipendenti di Canal Plus e ha dichiarato di non volere più collaborare con chi ha firmato il documento. Il collettivo Zappé Bolloré, promotore della tribuna, ha interpretato la sua dichiarazione come una conferma, ovviamente, delle minacce percepite. Tra i firmatari figurano attori come Swan Arlaud, Juliette Binoche, Jean-Pascal Zadi, Adèle Hanel e registi come Raymond Depardon e Arthur Harari. Conosciamo solo Juliette Binoche, forse chi ci ascolta ne conosce di più. Comunque il regista Pier Salvadori, che presentava la Venere Elettrica a Cannes, ha riconosciuto l'emozione e l'inquietudine, ma ha sottolineato che il Canal Plus è tenuto a rispettare clausole di diversità, inclusione, volume e garanzia di indipendenza. Inoltre ha avvertito: non farò più film, sono, mi sono lasciata libertà. E mia, in realtà gli hanno appena detto che non potrà più farne perché non lo finanziano. Editoriale: ci sarebbero effettivamente venute in mente tante cose da commentare a fronte di questa rivolta del cinema francese, proprio contro uno dei maggiori finanziatori del cinema francese stesso, il gruppo Canal Plus. Come peraltro sappiamo anche in Italia, basta osservare quanti film iniziano con il logo Studio Canal. Ma non serve un nostro editoriale. Il miglior commento, come spesso accade, è quello del sindaco di Cannes, possibile futuro presidente della Repubblica francese, David Lisnard. Su franciaoggi.com pubblichiamo il suo tweet in originale francese, la traduzione italiana è questa: ho appena letto relazioni indignate alla posizione assunta da Canal Plus in seguito alla tribuna firmata da 600 tra virgolette professionisti del cinema. Si tratta di un vero caso di inversione accusatoria. Guardiamo i fatti. La tribuna attacca Canal Plus, principale finanziatore del cinema francese, e invita a boicottare Bolloré. Eppure questa posizione è al tempo stesso infondata, perché tutti concordano sul fatto che non vi sia alcuna interferenza di Canal nei contenuti dei film. Basta guardare le opere presentate a Cannes e finanziate da Canal. Spesso ingrata, dato che molti dei firmatari sono stati finanziati o sostenuti proprio dal gruppo che stanno attaccando. È un po' masochista, perché si può facilmente immaginare che colui che viene denigrato in questo modo, quello che si dovrebbe boicottare, possa essere tentato da parte sua di boicottare i firmatari. Piuttosto che firmare una tribuna, e questo è l'editoriale, ogni confirmatario avrebbe potuto rifiutare i finanziamenti di Canal Plus e fare come in qualsiasi attività: rivolgersi alle banche, presentare il proprio progetto e assumersi il rischio. La parola a Rachel.
1: Buongiorno da Parigi. Sono Rachel Costa. Proseguiamo con il notiziario. Il portaerei Charles de Gaulle, posizionato nel Mar Rosso, in caso di missione per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. La ministra delegata alle forze armate Alice Rufo ha annunciato che il portaerei francese Charles de Gaulle e il suo gruppo aeronavale sono giunti in zona al largo della penisola arabica, pronti a intervenire rapidamente qualora venisse lanciata una missione neutrale per garantire la libera circolazione marittima nello stretto di Hormuz. ha precisato che l'imbarcazione ha attraversato il canale di Suez il 6 maggio, si è fermata per diversi giorni a Gibuti, dove la Francia mantiene una base operativa, e ora si trova in zona nel Mar Rosso, lontano dagli attori bellici. L'obiettivo è difensivo: ripristinare la libertà di navigazione senza adottare modalità offensive nel pieno rispetto del diritto internazionale. La presenza di Charles de Gaulle nella regione consente a Parigi di valutare la situazione e di contribuire diplomaticamente in coordinamento con una coalizione marittima di circa 40 paesi non bellici, che sta progettando una missione multinazionale per mettere in sicurezza lo stretto qualora Iran e Stati Uniti decidessero di rimuovere i rispettivi blocchi. Contesto crescente. Tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele nel Golfo Persico, con preoccupazioni per la sicurezza del traffico petrolifero nello stretto di Hormuz. Fact check by GPTOSS 20 Brush Claude. Vi leggo ora il mio editoriale. Editoriale di Rachel. La portaerei che naviga nel paradosso. Eccoci di nuovo a contemplare la grande arte francese del posizionamento strategico. Mandare il Charles de Gaulle in zona con tutto il suo gruppo aeronavale. Annunciarlo con trombe e fanfare. E contemporaneamente precisare che interverremo solo quando la guerra sarà finita e lo stretto di Hormuz sarà già bello aperto e tranquillo. La ministra Alice Rufo ci spiega con tono serissimo che la nave ha attraversato Suez il 6 maggio, ha fatto la sua pausa caffè a Gibuti, base francese ovvio, e ora galleggia nel Mar Rosso lontano dagli attori bellici. Missione neutrale difensiva rispettosa del diritto internazionale. In pratica siamo pronti a intervenire rapidamente quando non ci sarà più bisogno di intervenire. Un capolavoro di tempismo. È un po', come dichiarare, ho chiamato i pompieri mentre la casa sta ancora bruciando, ma specificando che entreranno solo quando le fiamme si saranno spente da sole. Nel frattempo la portaerei fa bella mostra di sé. La diplomazia francese valuta la situazione e si coordina con 40 paesi altrettanto determinati a fare qualcosa purché non sia qualcosa di concreto troppo presto. Macron e i suoi sembrano specializzati in questo genere di gesti, movimenti imponenti che comunicano forza, seguiti da caveat che trasformano la forza in un'ombra teatrale. Il Charles de Gaulle non è lì per aprire lo stretto. È lì per dimostrare che la Francia è presente mentre aspetta che lo stretto si apra da solo. Una forma sofisticata di attivismo passivo condita con un bel po' di comunicati stampa. Alla fine uno si chiede, serve più coraggio a mandare una portaerei o a dire chiaramente che non abbiamo intenzione di usarla finché non sarà inutile? In entrambi i casi, la nave naviga. Il paradosso resta a galla quan Rachel. Coan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou Maestro, perché mandi una grande nave da guerra in zona, se dici che interverrai solo quando la guerra sarà già finita. Zhao Zhou rispose, perché la nave ama viaggiare, e al comandante piace annunciare che è arrivato. Il monaco insistette, allora è utile o inutile? Zhao Zhou disse, è utile a chi deve sembrare utile, è inutile a chi deve davvero aprire lo stretto. La nave sta esattamente dove serve tra le due verità. 2046 euro al litro di SP95-10, 2139 euro al litro per il SP98. I prezzi della benzina raggiungono un nuovo record dall'inizio della guerra in Iran. Il prezzo del litro di SP95-10 in Francia si è attestato in media a 2046 euro, circa 33 centesimi in più rispetto al 27 febbraio, data precedente ai primi attacchi israeliano-americani contro l'Iran. L'aumento pari a quasi il 19% è stato calcolato dall'OAFP sui dati di circa 7206 stazioni riportati su un sito governativo. Il carburante più costoso, lo SP98, ha raggiunto una media di 2139 euro al litro, con una crescita di poco più del 31 centimetri rispetto allo stesso periodo di riferimento, corrispondente a un incremento superiore al 17%. Anche il gasolio, più consumato in Francia, è rimasto a livelli elevati, 2145 euro al litro, ma ancora distante dal picco di 2387 euro registrato all'inizio di aprile, secondo dati di circa 9456 stazioni. Il rincaro ha spinto i consumatori a ridurre drasticamente gli acquisti di carburante nei PR. I 10 giorni di maggio, le vendite sono calate di circa 300 milioni di euro, con una diminuzione del consumo stimata intorno al 30%. Il ministro dell'economia Sébastien Lecornu ha commentato su X che il calo è dovuto al forte aumento dei prezzi, mentre le trattative tra Iran e Stati Uniti non mostrano segnali di una rapida risoluzione. Questo riepilogo si basa su dati dell'AFP relativi a più di 7.000 distributori di carburante in Francia. Fact check by GPTOSS20B. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. In Europa, un'ultima luce nella stagione tumultuosa della Ligue 1. L'Olympique de Marseille ha conquistato l'ultimo posto in Europa League grazie a una vittoria contro il Lille. Il risultato chiude una campagna segnata da alti e bassi, in cui il club ha lottato per ritrovare l'equilibrio. Il tecnico celebra il ritorno in Europa come un piccolo miracolo per i tifosi. Il club spera di sfruttare la nuova avventura per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I sostenitori celebrano con canti nei pressi del velodrome, mentre i rivali osservano con invidia. BFM. Il blocco dei fertilizzanti nello stretto di Hormuz minaccia l'agricoltura globale. Le autorità iraniane hanno interrotto il transito dei fertilizzanti nel traffico marittimo. Il provvedimento è una risposta a pressioni internazionali legate alle sanzioni. Gli esperti prevedono un impatto sul raccolto mondiale di gran parte dei cereali. Il G7 si sta preparando a una riunione di emergenza a Parigi per coordinare le contromisure. I produttori europei temono un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari entro la fine dell'anno. Il Consiglio dell'Unione Europea avverte di possibili carenze nei paesi più vulnerabili. France Info. Violazioni sessuali. Le accuse pesanti contro Patrick Bruel. L'attrice Flavie Flament ha sporto denuncia per stupro contro il cantante e attore. Decine di donne hanno raccontato episodi di violenza e molestie avvenuti negli ultimi mesi. Patrick Bruel ha negato ogni accusa, definendo le notizie voci assurdamente infondate. Il caso ha acceso i riflettori sul problema del potere e della protezione delle vittime in Francia. Le autorità hanno aperto un'indagine per valutare la fondatezza delle testimonianze. Il pubblico rimane diviso tra i sostenitori del cantante e le vittime che chiedono giustizia. BFM Business. Incontro del G7 Finanze a Parigi. Il nuovo fronte della crisi globale. Il ministro dell'economia francese ha ospitato i ministri delle finanze dei paesi del G7. L'obiettivo è coordinare le politiche per fronteggiare le ripercussioni economiche della guerra in Medio Oriente. Tra i temi all'ordine del giorno vi sono le tasse su energia e le sanzioni contro l'Iran. Le delegazioni hanno discusso di misure per sostenere i settori agricoli colpiti dal blocco dei fertilizzanti. Un comunicato congiunto preannuncia un pacchetto di aiuti emergenziali per gli stati membri più vulnerabili. Gli analisti temono che le tensioni possano alimentare una nuova ondata di inflazione. BFM Business. Prezzo della benzina record, 2046 euro al litro, per il SP95/10. Il prezzo della benzina in Francia ha superato i 2000 euro al litro, il più alto da quando è iniziata la guerra in Iran. Il rincaro è dovuto all'interruzione delle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Il governo ha annunciato un pacchetto di sostegno per i trasportatori e i consumatori più colpiti. Le stazioni di servizio denunciano una carenza di rifornimenti dovuta alle restrizioni di importazione. I sindacati dei camionisti chiedono un aumento dei sussidi per compensare l'onere aggiuntivo. Gli esperti avvertono che il picco potrebbe durare settimane, se non mesi. BFM Business. Crescita nulla. Disoccupazione in rialzo. Il bilancio dell'economia francese. Il ministro dell'economia ha dichiarato che la Francia resiste ai venti di fronte. Il PIL è rimasto stabile allo 0% nel primo trimestre, mentre il tasso di disoccupazione è aumentato. Le pressioni sui prezzi dell'energia hanno ridotto la capacità di spesa delle famiglie. Il governo ha lanciato un programma di incentivi per le imprese che investono in energie rinnovabili. Gli oppositori chiedono una revisione più profonda delle politiche fiscali per stimolare l'occupazione. Il dibattito parlamentare è acceso sulla necessità di nuove riforme strutturali. BFM Business. Esecuzioni mondiali. 2.707 persone uccise nel 2025, il picco più alto di sempre. Secondo Amnesty International, le esecuzioni hanno raggiunto i 2.707 casi nel 2025, il massimo storico. La maggior parte dei decessi si è verificata in paesi dove le leggi capitali sono ancora applicate. Il rapporto Denu, NCIA, la mancanza di trasparenza e monitoraggio da parte delle autorità internazionali. Organizzazioni per i diritti umani chiedono una moratoria globale sull'uso della pena di morte. Le Nazioni Unite hanno annunciato un nuovo tavolo di discussione per valutare riforme legislative. Il tema ha riacceso il dibattito sul rispetto dei diritti fondamentali in molte regioni. BFM Business. Samsung. Rischio di sciopero di 50.000 operai in Corea del Sud. Il governo sudcoreano ha avvertito che una giornata di sciopero nella fabbrica di semiconduttori di Samsung potrebbe costare fino a 1.000 miliardi di won. Le trattative salariali tra i sindacati e la direzione sono in stallo da mesi. Il Ministero del Lavoro ha proposto un arbitrato d'emergenza per evitare danni irreparabili. I dipendenti chiedono migliori condizioni di lavoro e un aumento salariale adeguato all'inflazione. Le azioni di Samsung hanno subito una forte flessione in borsa, riflettendo l'incertezza del mercato. Analisti prevedono un impatto significativo sulla catena di fornitura globale di chip. BFM Business. Fuga di dati al GTS de France, 389.000 clienti coinvolti. Il portale di turismo ha subito una violazione informatica che ha esposto dati personali di centinaia di migliaia di utenti. Le autorità di protezione dei dati hanno avviato un'indagine per determinare la gravità del danno. Il gruppo ha promesso di rafforzare le misure di sicurezza e di informare gli utenti colpiti. Gli esperti di cybersecurity avvertono che attacchi di questo tipo potrebbero aumentare nella stagione di alta domanda. Le associazioni dei consumatori chiedono maggiori garanzie sulla privacy per i viaggiatori. Il caso richiama l'attenzione sulla vulnerabilità dei sistemi di prenotazione online. BFM Business. Trasparenza salariale. Il tema tabù delle DRH in Francia. Le risorse umane di molte aziende sono restie a condividere le fasce di retribuzione dei dipendenti. Secondo una recente indagine, la trasparenza potrebbe migliorare l'equità e ridurre il divario di genere. Il governo sta valutando un quadro normativo per obbligare le imprese a pubblicare i dati salariali. Le organizzazioni sindacali hanno accolto con favore la proposta, definendola una piccola rivoluzione. Le imprese più grandi hanno già iniziato a sperimentare sistemi di remunerazione più aperti. Il dibattito resta acceso su come bilanciare la privacy dei dipendenti con la necessità di equità. BFM Business. Mercedes-Benz valuta l'ingresso nel settore della difesa. Il CEO di Mercedes-Benz ha dichiarato che la compagnia sta valutando una diversificazione verso l'industria della difesa. L'annuncio è stato fatto in risposta a un contesto geopolitico sempre più imprevedibile. L'azienda dovrebbe sfruttare la propria esperienza in ingegneria per produrre veicoli militari avanzati. Gli azionisti sono divisi. Alcuni vedono un'opportunità di crescita. Altri temono rischi etici. Le autorità di regolamentazione dovranno valutare le implicazioni di un coinvolgimento più profondo dell'autoindustria nella difesa. L'interesse di Mercedes-Benz si aggiunge alla tendenza di altre case automobilistiche a esplorare mercati militari. BFM Business. Louis Vuitton lancia una sfilata crociere al Freak Collection di New York. Il marchio di lusso ha organizzato una sfilata a bordo di una nave da crociere esclusiva presso il museo The Freak. L'evento è una prima mondiale che combina alta moda e arte classica in un contesto unico. Invitati di spicco e influencer hanno partecipato al debutto di una collezione ispirata al mare del Nord. Louis Vuitton ha sottolineato l'importanza di portare il fashion verso nuovi orizzonti. Il pubblico a New York ha accolto con entusiasmo la fusione di cultura e design. Gli analisti di mercato prevedono un incremento delle vendite grazie a questa strategia di branding. BFM Business. Alphabet Google registra $1 milione di profitto in 4 minuti. Il colosso della tecnologia ha generato $1 milione di utili in meno di 4 minuti. Il risultato supera quello di concorrenti come Nvidia, Apple e Microsoft nello stesso periodo. Il profitto è stato trainato dalla pubblicità online e dalla crescita dei servizi cloud. Gli investitori hanno elogiato la velocità di monetizzazione dei nuovi prodotti. Il CEO ha affermato che l'efficienza operativa rimane un obiettivo chiave per il futuro. Gli esperti finanziari prevedono una continua espansione dei margini di profitto per Alphabet. Ah sì, la saga bro efficienza continua. Un cantante che si declina in «Non ho mai toccato una donna», mentre l'opinione pubblica si nutre di testimonianze più reali di un reality show. La magistratura è già pronta a riassumere la saga in un episodio più lungo del concerto. Un vero spettacolo di autocommiserazione, dove la verità è solo un bis di chiacchiere senza sostanza. Non c'è che nulla di più divertente di un famoso che gioca a nascondino con la giustizia. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz state ascoltando Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Meteo Parigi e Milano per lunedì 18 maggio 2026. Parigi, una giornata di nuvole con spruzzi di pioggia. Le previsioni aggiornate dallo esperto Regis Crepè indicano, aggiornate alle 0330, affidabilità buona. La mattina a Parigi si apre sotto un cielo molto nuvoloso, temperature intorno a 10 gradi Celsius, vento da nord-ovest a 25 km all'ora, senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio le nubi si addensano, facendo apparire qualche luminosa illusione di sole. La temperatura sale a 15 gradi Celsius, il vento si rafforza verso sud-ovest a 35 km all'ora, con una probabilità di avverse leggere intorno al 60%. La sera il cielo rimane molto nuvoloso, la temperatura scende a 14 gradi Celsius, il vento è più moderato da sud-ovest a 30 km all'ora, e le possibilità di pioggia rimangono al 40%. Durante la notte la temperatura minima raggiunge gli 11 gradi Celsius. Il vento si attenua a 20 km all'ora da sud, e qualche goccia di pioggia può ancora verificarsi con una probabilità del 25%. Insomma, una giornata tipica di primavera parigina, con minimo di 9 gradi Celsius, massimo di 15 gradi Celsius, venti variabili, e qualche spruzzo di pioggia qua e là. Milano, da nuvole sparse a piogge serali. Secondo il bollettino aggiornato dallo esperto Daniele Berlusconi di 3B, meteo aggiornato alle 07:26, attendibilità 80%. Milano inizia la giornata con nubi sparse e schiarite, temperature intorno a 14 gradi Celsius, venti leggeri da nord-nord-est a 6 km all'ora, senza precipitazioni. A metà giornata le nuvole aumentano di densità. La temperatura sale a 21 gradi Celsius. Il vento prende direzione sud-sud-ovest, moderato ma costante, con una leggera probabilità di piogge isolate, soprattutto verso il tardo pomeriggio. Nel pomeriggio la situazione diventa più umida, le nubi si trasformano in strati più coprenti, la temperatura mantiene i 21 gradi Celsius, il vento resta da sud-sud-ovest a 12 km all'ora, e si prevedono brevi rovesci di pioggia, con accumuli di circa 2 mm. La sera il cielo si fa più nuvoloso, la temperatura scende a 16 gradi Celsius, il vento rimane moderato da sud-sud-ovest, e le precipitazioni serali possono raggiungere i 3 mm, seguite da una notte più asciutta con temperature minime intorno a 14 gradi Celsius e venti deboli da sud. In sintesi la giornata prevede minime di 14 gradi Celsius, massime di 21 gradi Celsius, venti variabili da 6 a 12 km all'ora, e qualche rovescio di pioggia nella tarda serata. Editoriale meteo di Rachel. Pioggia, sole e il solito dramma climatico. È davvero sorprendente come ogni goccia di pioggia venga trasformata in un segno della fine del mondo, quando il vero dramma è il traffico di Milano che si blocca sotto una leggera pioggerella. E invece di chiederci perché il termometro segni 15 gradi Celsius a Parigi, tutti gli esperti scatenano il terrore sul cambiamento climatico, come se una nuvola in più fosse la prova che la Terra sta implodendo. Ma davvero il cielo è più lunatico del nostro senso di colpa? E se ti svegli senza ombrello a Parigi, è forse colpa del sole che ha deciso di fare la pipì? L'ipotesi è tanto più affascinante, quanto più scivolosa. Le stazioni meteo continuano a dare numeri, noi a dare giudizi. È più comodo dire che il vento da 30 km all'ora a Parigi è un segnale di crisi globale, che accettare semplicemente che la direzione prevalente è cambiata. A Milano la pioggia serale è subito vista come un avvertimento ecologico, mentre il vero problema è che la gente finisce per indossare stivali senza motivo. Forse è il momento di smettere di attribuire ogni cambiamento climatico a un unico giorno di pioggia, e concentrarci su quello che realmente conta: il caffè caldo e la buona compagnia sotto la pioggia. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhou: se domani piove a Milano ma splende a Parigi, quale città è più sotto il cielo? Zhao Zhou rispose: il cielo è lo stesso per chi lo contempla, ma chi porta l'ombrello cammina più leggero. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 18 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Tempo incerto in Costa Azzurra, ma dalla meteo parleremo dopo le news dalla French Riviera. Apriamo parlando del Festival di Cannes. A tal proposito vi annuncio che sul nostro sito trovate il feed della live TV del Festival di Cannes, così potrete vedere in contemporanea con quanto succede al festival le immagini dalla Croisette. E andiamo al programma di quest'oggi, lunedì 18 maggio, con le proiezioni del concorso per la Palma d'Oro al Palais des Festivals. Si parte presto presto con Garance al mattino di Jean Henry, seguito da Hope del regista coreano Na Hong Jin. Nel pomeriggio sarà presentato The Unknown di Arthur Harari, mentre in prima serata, a chiudere la giornata dei film in concorso, Fjord del regista romeno Christian Mungiu, tra gli autori più attesi della critica internazionale. Per la sezione En Certain Regard, in programma Every Time di Sandra Wallner e La Mas Dulce Strawberries di Laila Marraci. In serata spazio anche a Cannes Classic con la proiezione della copia restaurata di Metti una sera a cena dell'italiano Giuseppe Patroni Griffi, regista non solo di cinema ma grande regista teatrale italiano. E sempre a Cannes, per quanto riguarda le cronache, paura nel centro storico nella notte tra sabato e domenica scorsi dopo la promozione della squadra AS Cannes in Ligue 3. Secondo le prime ricostruzioni, un mortaio pirotecnico sparato da alcuni tifosi avrebbe colpito accidentalmente il tetto di un edificio in Rue Barry, provocando un incendio. Oltre 80 i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme, evacuate 29 persone e un ferito lieve trasportato all'ospedale Simone Veil. Nuova operazione della Police Nationale contro i servizi di trasporto irregolari all'aeroporto Nice-Côte-d'Azur. Gli agenti hanno controllato 95 veicoli di noleggio con conducente, elevando 29 sanzioni. Le autorità spiegano che l'obiettivo è garantire sicurezza ai passeggeri e rispetto delle regole in vista dell'arrivo di migliaia di turisti per la stagione estiva. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. Grande attesa per venerdì 22 maggio, quando l'OGC Nice sfiderà il Lens nella finale della Coppa di Francia allo Stade de France a Parigi. Per permettere a tifosi e visitatori di vivere insieme l'evento, il comune di Nizza allestirà una grande fan zone al Miroir d'Eau sulla Promenade du Paillon. Previsti due maxi schermi, ingresso gratuito e una capienza fino a 12.000 persone. La meteo di lunedì 18 maggio, in Costa Azzurra sole al mattino e nuvole al pomeriggio con possibilità di pioggia, venti moderati, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali sia nel VAR che nel Dipartimento delle Alpi Marittime, minime lungo la costa 11 gradi, le massime Monaco e Nizza 22, Cannes e Saint-Tropez 23 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 18 maggio 1897, Frank Capra, celebre regista hollywoodiano. 1913, Charles Trenet, cantante, simbolo della chanson française, interprete de la mer. Tra i fatti storici accaduti il 18 maggio, nel 1804 nasce il primo impero francese. Da quel momento Napoleone Bonaparte trasformò la Francia rivoluzionaria in una potenza imperiale che cambiò per sempre il diritto, la politica e l'Europa moderna. Il codice napoleonico influenzò molti sistemi giuridici europei, compreso quello italiano. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Mi ricordo che tanti anni fa io dicevo: sono un uomo felice. Beh, forse la felicità non esiste. Diciamo che sono un uomo sereno. Mi basta veramente così poco. Pensate, io non ho niente.
2: Io non ho niente.
3: Io non ho niente.
4: Io non ho niente.
5: Io ho un pelo.
1: Beh già, lui ha un pelo. Chissà cosa se ne fa poi di un pelo. Lui ha un pelo e io non ho niente. Devo ammettere che oggi come oggi un pelo è un pelo. E c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io, per esempio, non ce l'ho. Che a pensarci bene, un pelo mi sarebbe anche utile. Bisogna che me lo procuri. Io devo avere un pelo. Io ho un pelo.
3: Io ho un pelo.
4: Io ho un pelo.
6: Io ho un pelo.
5: Io ho 10 peli.
1: Beato lui che ha 10 peli. No, per carità, io non mi lamento. Io il mio pelo ce l'ho. Certo che uno che ha 10 peli è già in un'altra posizione. Uno con 10 peli ha praticamente risolto. 10 peli sono già una peluria. Bisogna che me li procuri. Io devo avere 10 peli. Io ho 10 peli.
3: Io ho 10 peli.
4: Io ho 10 peli.
6: Io ho 10 peli.
5: Io ho 100 peli.
1: Maurizio, lui ha 100 peli. Io sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Ma resta il fatto che lui ha 100 peli e io ne ho 10. E 10 peli oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. Devo farcela, devo reagire. Anch'io devo avere tanti peli, per me, per i miei figli. Anch'io ho tanti peli, anch'io.

can be stiff sometimes, but then again it can be flexible.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Bonjour à tous d'Edith de Radio Nizza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur Onde Moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
0: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
2: Sì,
0: e non disto anche molto.
2: Di dove?
0: Sono di Chieti, però non disto molto.
2: Chieti, sì.
0: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
2: Esatto, che mio padre.
0: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi anni,
2: sì.
0: Infanzia.
2: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
0: sì.
2: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
0: Pensa a te.
2: All'epoca era un po'... Era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
0: Ah, okay,
2: e quindi okay. Pensai, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro. Che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
0: Certo.
2: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi.
0: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
2: Ma c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
0: Sì.
2: La mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
0: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
2: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
0: sì.
2: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
0: Okay.
2: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
0: Ok.
2: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
0: Fantastico.
2: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Non ero deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia.
0: Okay.
2: Poi ho recuperato il mio nome mio nome è vero, con Anima, con un disco di Bella Danza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
0: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole, eccetera. Io ho iniziato con Margherita, anche tra le varie, concerto per Margherita. Tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni, in occasione di questa chiacchierata. E sai che, con tutte le virgolette del caso, Margherita è forse la meno bella. Con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza. Ha senso per te parlare?
2: Sì, è un disco.
0: Ha senso per te parlare di concept?
2: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
0: Sì.
2: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
0: Sì.
2: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
0: certo.
2: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
0: sì.
2: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
0: Che tra l'altro
2: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato,
0: certo,
2: con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
0: Pensa a te.
2: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse:
0: okay.
2: Guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio,
0: certo,
2: tutte le classifiche, eccetera. E per settimane è stata in classifica.
0: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro. C'è un brano come Primavera, sembra possibile,
2: sì,
0: ascoltarlo,
2: sì,
0: oggi. C'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
2: No, lui era personalissimo, no? Nella sua,
0: certo,
2: aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non,
0: sì,
2: la scriveva,
0: sì, sì.
2: Era un improvvisatore sempre,
0: fantastico,
2: eterno,
0: fantastico.
2: E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
0: sì, sì.
2: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
0: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume,
2: sì.
0: Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
2: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
0: sì,
2: però
0: sì.
2: Questo è sicuramente veramente un racconto di vita,
0: certo,
2: un riassunto, un'analisi, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là, ecco. Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
0: è vero,
2: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: Radio Centrale Milano.
1: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Transeuropa Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
2: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
1: sì.
2: io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
1: Okay.
2: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
1: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi, nelle nuove produzioni di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco. Non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
2: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrenti.
1: tra l'altro.
2: Sono spesso così.
1: Sì.
2: Io ho rischiato anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco. Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
1: sì,
2: e di cantarlo.
1: Sì. E un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
2: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era il Cervo Primavera?
1: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
2: non fa niente.
1: Jimmy Suona è il blues, che poi torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione.
2: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo far mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
1: Sì.
2: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Mm. Però possiamo mescolare le musiche. Questo sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi scuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero.

0: Non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
1: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
0: Cocciante, sì. Stavo guardando, hai ragione. Sì,
1: sì. Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo.
0: Il profilo, sì.
1: Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco,
0: sì,
1: che è la meravigliosa e piena di terra la mano mia.
0: Ecco,
1: mamma mia, tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
0: pastorale.
1: Esatto, io direi, sarà sì, un mio pregiudizio, me lo perdonerai, ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia
0: popolari, certamente, assolutamente.
1: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
0: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
1: certo,
0: e viviamo con questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
1: È potente questo brano, piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica, perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
0: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla di natura, è così. Certo.
1: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
0: Grazie a te, Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro O vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco di Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: pages and one look to love some lady for some other 15 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una band nata nel 1992. Loro sono i Light Years, originariamente si chiamavano Fahrenheit. Formazione classica, ma il loro rock potente e viscerale si fonde con il classico progressive rock. Andiamo ad ascoltarli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una giovane band bolognese, i Light Years, nella persona di...
2: Io sono Andrea Soverini, il tastierista.
3: Io sono Alessandro Bicicchi, il cantante.
2: E con noi ci sono anche Alberto, il bassista, Claudio, il batterista e Riccardo, il chitarrista.
1: Naturalmente giovane è riferito allo spirito, ma però anche vedo che siete insieme da veramente bel po' di tempo. Cioè avete macinato voi?
2: Sì, tanti anni di musica l'abbiamo fatta con la nuova formazione, diciamo sono pochi anni, però la formazione storica nasce nel 94 a Bologna.
1: Come diceva Benigni, ti ricordi quel film Lucias che piange, diceva chi siete, da dove venite e cosa portate? Vai.
2: Allora, noi portiamo musica progressive rock, possiamo definirla progressive rock, in realtà etichettarla è difficile, diciamo che la storia nasce da tanti generi diversi, il bassista rhythm and blues, fusion, il vecchio cantante era un pop, il nuovo cantante è un metallaro come me, il Claudio, il batterista, anche lui nasce come metallaro. Riccardo invece, il nuovo chitarrista, è un
3: bluesman.
2: Quindi il tutto si fonde in un'unica sola soluzione, che era una progressive rock. Però poi sono melodie sinfoniche, viaggi ha trasformato in una specie di film, ecco. Quindi è tutto molto legato, ogni brano porta un altro brano e quindi ti porta verso una musica che non ha mai fine.
1: Ci porta a noi però ad oggi, insomma. Ci porta al brano che presentate, il titolo, chi l'ha scritto, chi l'ha arrangiato, l'idea e tutto quello che ne sta dietro.
3: Beh, dunque, Promises, che si intitola quindi Promesse, è un pezzo che abbiamo contestualizzato in questo periodo in cui viviamo delle guerre un po' importanti. E abbiamo cercato di non fare un approfondimento orizzontale, cioè cercare di parlare del contesto attuale sociopolitico per non schierarci, per non creare, ma cercare di fare una visione verticale, cioè andare in profondità nell'animo dell'uomo. Quindi chiaramente queste promesse, questa famiglia, la storia parla di questa famiglia che si spezza, arriva una guerra, una società occidentale. La moglie e il figlio scappano, devono andare in un altro paese e lui rimane al fronte. Quindi questo non abbiamo voluto dare una connotazione, nel pezzo non si parla di una data, non si parla di un paese, poi ognuno immagina ciò che vuole, ma quello che conta è andare a scavare l'emotività delle persone, perché questo non ha un'accezione politica, non ha una sfumatura. Se noi leggiamo Platone, Maupassant, Dostoevsky, le debolezze e le grandi vette che riesce a creare l'uomo sono sempre le stesse nella storia. E quindi se andiamo a scavare nel profondo dell'uomo riusciamo a trovare qualcosa che è universalmente riconosciuto, altrimenti rischiamo di doverci schierare, posizionare, ma non dare una visione d'insieme dell'avvenimento.
1: Hai fatto un ottimo acquisto qui, vedo, comunque.
2: Sì, anche perché appunto la visione di Ale nei testi che li fa lui, la musica magari nasce da uno, ma poi si porta e ognuno mette il suo zampino, vogliamo dirlo. Poi il testo invece lo fa lui, è molto bravo, perché una guerra è sempre una guerra. Cioè, puoi schierarla a destra, a sinistra, chiamarla come vuoi, ma una guerra è una guerra. Poi avviene, come dice lui, l'uomo. Come subisce questa guerra? Ecco, il pezzo è questo.
1: Ne avrei tantissime domande da farvi, veramente. Vi faccio quella, diciamo, tecnica, poi ne parliamo. Chi vi cerca a livello di social, a livello anche di piattaforme, dove vi trova e come vi trova, tra l'altro?
2: Allora, abbiamo un sito internet che è www.lighteers.com. All'interno, nel banner, ci sono tutti i vari riferimenti per i social. Quindi su questo è, diciamo, la parte più immediata. Con questo sito ci riuscite a raggiungere, potete vedere già i singoli, le nuove edizioni, le news, le date che facciamo, ma anche una storia ovviamente biografica, video e foto di dove siamo stati e che cosa abbiamo portato.
1: Io ho una serie di domande extra, diciamo, che faccio in funzione a chi mi trovo davanti. Non mi nascondo che ne avrei tantissime nel vostro caso, perché mi avete veramente incuriosito, però purtroppo il tempo stringe, me ne faccio una. Qual è il messaggio? Se io vi chiedo una cosa vostra che volete che arrivi alle persone, qual è?
3: Dunque, noi, sentendo il nostro disco, che è quello che poi sarà acquistabile dal 2026, sentendo il nostro disco, pur essendo nato come canzoni separate, l'impronta e anche le atmosfere, lo stile è diverso. Alla fine l'impronta è quasi di un concept album ed è venuto fuori in maniera naturale, nel senso che noi per fortuna ci siamo trovati con le nostre differenze a creare un'amalgama che è molto ampia e ognuno ha portato, anziché litigare, sgomitare, ognuno ha dato la sua competenza e ha dato la sua accezione al disco. E anche nei testi, alla fine, tutte le canzoni riguardano quello che possiamo fare noi di fronte alla vita, alle difficoltà della vita. Alla fine, la canzone finale, che è Primary Instinct of Survival, che è un po' il collegamento, la conclusione, la degna conclusione, perché Between Dark and Light, tra buio e luce, è quella che un po' apre, che è anche il primo singolo che abbiamo messo su YouTube, apre una sorta di visione di questa dicotomia della vita che la vita ci offre, ma tutto quanto si ricapitola nella canzone finale, che Primary Instinct of Survival, che dice che alla fine l'istinto primario di sopravvivenza dell'uomo è l'amore, cioè amare e mettersi al servizio degli altri è l'unica cosa che ci salverà, non ci cancellerà la difficoltà, non ci impedirà di soffrire, ma è l'unica cosa che ci potrà rendere uomini e permetterci di andare, rimanere nel tempo, andare oltre.
1: Vedo un messaggio veramente importante, ragazzi. Vi faccio i miei migliori auguri e direi che da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss e Lighteers, stay rock.
2: Grazie.

Allora, vi sono piaciuti i Light Years? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

years, mankind lived just like the end.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

ramo con ramo intrecciare, volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi erano così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita, io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: This place is bigger than our apartment.

Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Anche Luciano Mattia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Buongiorno dal CIS Viaggiare Informati, traffico abbastanza più avanti, code per essere chiuso al traffico fino alle 18, dove per lavori anche oggi si passa solo a senso unico alternato in un...

0: Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
1: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morris e David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron and Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma l'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

My Way è un brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Switzer e Gretchen DeVault, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza, resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora dei TYO, cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace.

bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camille Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo, ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Wave. Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Caspicum. Che il peperoncino si chiami Caspicum è talmente ovvio che nel suo effetto non può che farti dire caspita, non pensavo fosse così piccante. Innumerevoli le varietà e le cultivar. Veramente un mondo, dove tutto il mondo è paese e tutti i paesi fanno il mondo. Del piccante, naturalmente.
4: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiolo. Dichiara origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing. Ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata

Red Boys con Now You Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair. Per una band che è nata nel 2010, la frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Shockwave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger. Gimme Danger.

Damned hanno rieletto un po' la loro maniera. Un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond. Hanno pubblicato in questi giorni un nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Bevis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era l'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock da Los Angeles con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva da Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto, o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
2: Centrale Milano.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: La Sean Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbe, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Way Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rockwave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

Vorrò una donna che si accarezzano, una poltrona, un libro o una rosa. Lei avrebbe voglia

dirmi mai. Ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso, perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono

passerai senza chiedere mai se siamo stati bene, e nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Ed è arrivato anche quest'oggi, questa settimana, il momento dedicato alle sonorità della scena italiana. È tempo di Italian Groove. Ciao a tutti e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagnerò nella prossima ora e vi farò vivere un bellissimo viaggio emozionante, tante novità, anche qualche bel ritorno nel passato, sempre alla ricerca delle sonorità solo ed esclusivamente della scena italiana. Vi do dei riferimenti importanti prima di cominciare questo nostro bellissimo viaggio musicale. Vi do il mio contatto personale Facebook, Salvatore Silvestri Sly, SLY, per contattarmi tranquillamente durante questa diretta e farlo su Messenger. Poi anche il gruppo di riferimento Facebook, Italia in Groove, dove trovate tutte le varie messe in onda giornaliere di questa programmazione musicale e tutte le playlist per conoscere per bene gli artisti che passiamo settimanalmente. Mentre ora sono pronto per iniziare questa puntata nuova di Italian Groove, sono pronto per cominciare con le good vibes italiane di Italian Groove.

Abbiamo cominciato da poco la puntata nuova di Italian Groove suonando questa versione remix di Blue Soul, una traccia che fa parte di uno dei lavori pubblicati qualche anno fa da Andrea Benini, leader di questo progetto, quello dei Mop Mop. Lui è un musicista italiano, produttore che si è spostato da tempo a Berlino. Bentrovati all'ascolto di questa puntata nuova di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno un'ora alla settimana proponendovi solo suoni, sonorità, good vibes della scena italiana. In apertura vi ricordo pure che c'è un gruppo Facebook che si chiama appunto come la programmazione stessa Italian Groove, dove è possibile attingere tutte le informazioni importanti, le varie messe in onda giornaliere di questa trasmissione. Poi ci sono tutte le playlist di tutte le puntate che sono andate in onda per conoscere, per sapere quali sono gli artisti che settimanalmente passiamo all'interno di Italian Groove. Nel frattempo il nostro viaggio prosegue con loro che sono due musicisti strepitosi che producono un sacco di cose per l'etichetta bolognese, la Irma Records. Sto parlando di Enzo e Gianni Lo Greco. Li sentiamo in questa versione Substance Just Humor.

voi che apprezzate tantissimo questa programmazione musicale, che seguite spesso le varie puntate di Italian Groove, sapete che all'interno di ogni puntata ci sono sempre produzioni, soprattutto novità della Irma Records. E questo qui è uno spazio in cui abbiamo sentito la più recente produzione, questo singolo di Luca Trevisi, conosciuto artisticamente come LTJ Experience, che ha pubblicato questa traccia che abbiamo sentito poco fa, Keep It Real, in collaborazione con il bassista Christian Lisi e con la partecipazione vocale di Danny Losito. E restando sempre in tema di novità della Irma Records, sentiamo questo progetto che è nato da pochissimo tempo. Si chiamano The Grooved, un progetto che ha pubblicato un EP contenente 6 tracce in cui si esalta un suono funk alquanto moderno. E il 14 maggio ha pubblicato questa traccia che sentiamo ora a Italian Groove, Rapimento.

La Killer Groove Records è un'etichetta indipendente romana specializzata in ritmi vintage e moderni che ultimamente ha proposto questo progetto che trovo molto interessante. Gli Electric Circus hanno pubblicato di recente questo singolo che abbiamo suonato poco fa e ritrovato all'interno di questa puntata di Italian Groove, High Fever. Una bella miscela jazz, funk, afrobeat, suoni anche psichedelici. Tutte queste belle sonorità le ritroverete all'interno dell'album che uscirà nei prossimi mesi. Vi segnalo appunto gli Electric Circus. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che suona solo sonorità e good vibes della scena italiana, Italian Groove. Ne approfitto per salutare e ringraziare anche quelli che mi hanno contattato poco fa, voi special friends che mi avete contattato sul mio contatto personale, Salvatore Silvestri Sly SLY, chiedendomi un po' di info riguardo gli artisti che abbiamo passato poco fa. Vi invito a interagire durante tutta la puntata e magari farlo con la massima tranquillità anche durante i prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda appunto Italian Groove. Ora proponiamo due nomi che stanno collaborando e producendo delle cose molto interessanti. Il loro progetto è ispirato alle colonne sonore di film polizieschi o comunque suoni degli anni 70 del passato. Sono i nomi di Marek Devan, nome d'arte di Marco Saracino, compositore e producer di musica elettronica. Dall'altra parte c'è Paolo Apollo Negri, rinomato ammondista Hammond, noto per il suo stile jazz, soul, funk. Hanno pubblicato questa traccia che sentiamo ora a Italian Groove, Via Po Explosions.

Si intitola Partenope questa traccia che abbiamo suonato poco fa da parte dell'etichetta milanese La Schema Records, che mette in bella evidenza questo progetto dal nome Meridio, composto da due nomi importanti della scena italiana. Il nome di questo progetto deriva dal fatto che entrambi gli artisti e personaggi hanno origini mediterranee del sud. Da una parte c'è Francesco Borrelli, napoletano, dall'altra Gerardo Frisina, che ha origini calabresi. Entrambi sono conosciutissimi non solo a livello italiano ma anche internazionale. Gerardo Frisina è un noto DJ di spicco della scena nu jazz italiana, noto per fondere il jazz con ritmi latini e tecniche di produzione moderne con diverse contaminazioni elettroniche. Dall'altra c'è Francesco Borrelli, noto ingegnere del suono, musicista e performer di un certo livello. Li abbiamo ritrovati a Italian Groove col loro progetto Meridio e con la traccia appena suonata, Partenope. Mentre ora torniamo alle novità della Irma Records, perché il 15 maggio è stato pubblicato un altro singolo del progetto rinnovato, quello di Piero Masciarelli, Emiliano Pari. Sto parlando del progetto The Soul Jazz Unit. Stanno collaborando con il progetto Comida Boa e tutta la formazione è stata un po' rinnovata. I musicisti che ne fanno parte sono appunto Emiliano Pari, Piero Masciarelli, Matteo Pezzolet, Andrea Cangianiello e il noto percussionista Nene Santos. Li sentiamo con questo singolo nuovo di Ambassador Italian Groove, The Soul Jazz Unit.

Si intitola Revolucao, questa traccia che è proposta da questo progetto i Bantu Chemistry. Esaltazioni afro-funk all'interno di questa traccia e sicuramente all'interno del disco nuovo che uscirà nei prossimi mesi. Il progetto arriva dalla Liguria ed è formato dai seguenti musicisti: João Cioneca, Giancarlo Canazza e Giovanni Battista Boccardo. Ne approfitto per ricordarvi che state seguendo la programmazione settimanale di Italian Groove. Io sono Sly, sono con voi in onda, in diretta ogni settimana, un'ora alla settimana, per proporvi tanti nomi della scena italiana, per proporvi questi suoni, queste sonorità, le good vibes solo della scena italiana. Sonorità che si possono poi ascoltare con la massima tranquillità anche nelle versioni podcast. C'è la piattaforma streaming Mixcloud, dove all'interno c'è un mio profilo, Sly, S-L-Y, Mixcloud. Lì ritroverete buona parte di queste puntate che si possono tranquillamente ascoltare a vostro piacimento. Oltre alle puntate di Italian Groove ci sono altri contenuti che potrebbero interessarvi, quindi vi invito a frequentare la piattaforma streaming di Mixcloud ricercando me come Sly, S-L-Y, Mixcloud, attraverso il vostro browser preferito. Il nostro viaggio, come al solito, ricco di sonorità e produzioni italiane, dà spazio ad una grande esperta di good vibes. Lei è attiva da oltre 25 anni, è una grande collezionista di vinile, ha delle ottime scelte. Si chiama Federica Grappasonni. Propone un mix di suoni, di sonorità, di produzioni che vanno dal jazz al funk, alla bossa nova, ritmi afro-caraibici. Artisticamente conosciuta come Mistura Pura, e noi la sentiamo ora in questa parte della puntata di Italian Groove con questa traccia, Moon Women Spirits, Mistura Pura a Italian Groove.

finale molto bello di questa puntata di Italian Groove, insieme a Nicola Conte, Nicolas, insieme a queste produzioni dal nome Tema 2. Devo ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato anche durante questa diretta di Italian Groove, quanti di voi mi avete contattato sul mio contatto social Facebook Salvatore Silvestri Sly. Siete stati in tanti anche durante questa settimana, siete stati molto attenti visto che mi avete chiesto delle cose molto particolari di questa puntata. Se vi va di riascoltarla, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Mixcloud in versione podcast, basta ricercarmi come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione di un noto DJ producer siciliano catanese, Roberto Agosta, comunemente chiamato Agosta. Ci sentiamo la prossima settimana per un'altra bella puntata di Italian Groove. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 52. Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con un nostro servizio su un guasto al trasmettitore che Radio Capodistria utilizza su 1170 kHz, che ha permesso la ricezione di Transworld Radio Eswatini dal sud del continente africano. Successivamente vi presenteremo il nuovo arrangiamento del tradizionale segnale di intervallo della Radio Vaticana, Christus Vincit. Seguirà una nostra intervista con Massimo Causo, critico cinematografico, per scoprire cosa unisce due mondi apparentemente lontani tra loro come la radio e il cinema. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Radio Cooper Capodistria. Diamo inizio al nostro programma in lingua italiana. Trasmettiamo dalle 6 alle 20 su onde medie 256,4 metri pari a 1170 kHz e su modulazione di frequenza stereo nell'arco delle 24 ore su 103,1, 97,7, 89,3, 88,4 MHz.
2: Probabilmente sarete già a conoscenza del fatto che Radio Capodistria, a causa di un guasto, ha interrotto le sue trasmissioni in onde medie su 1170 kHz verso le 11.30 italiane dello scorso 12 maggio. Fino alle ore 15 del 14 maggio non aveva ancora ripreso le sue trasmissioni. Tuttavia, secondo varie fonti, nel frattempo vi sarebbero state delle riaccensioni temporanee. Vale la pena ricordare che l'assenza su 1170 kHz del segnale di Radio Capodistria lascia spazio ad alcune prede di X come Transworld Radio dallo Swaziland, paese incastonato all'interno del Sudafrica che oggi si chiama Eswatini e che trasmette in inglese su 1170 kHz dalle 20 alle 22.50 ora italiana. Ed infatti la ricezione di questa emittente è stata segnalata la sera del 12 maggio da Andrea Lavendel nella sua postazione remotizzata in provincia di La Spezia in Liguria e Walter Mola in provincia di Torino. L'emittente è stata ascoltata intorno alle 22 italiane anche la sera del 13 maggio da Alessandro Groppazzi di Trieste con buon segnale ed ottimo audio. Secondo Andrea Lavendel, durante le ore notturne su 1170 kHz è abbastanza frequente la presenza dell'emittente statunitense WWWVA, quindi Whiskey Whiskey Victor Alpha, che trasmette dal West Virginia. Si tratta di una news radio che di notte passa a una programmazione religiosa che Andrea ha ricevuto nella notte tra il 12 e il 13 maggio, nonostante le condizioni pessime della propagazione, con un segnale molto debole ma netto. In previsione di ulteriori possibili, seppur momentanee, sospensioni delle trasmissioni di Radio Capodistria su 1170 kHz, tenetevi pronti per tentare l'ascolto di Transworld Radio Eswatini, operativa, come già detto, tra le 18 e le 20.50 con un programma in lingua inglese. Radio Vaticana rinnova la sua identità sonora in occasione del 95esimo anniversario. Lo storico segnale di intervallo basato sul Christus Vincit si presenta oggi in una veste aggiornata, capace di coniugare tradizione e linguaggio contemporaneo. Accanto al nuovo impianto sonoro, articolato in diverse versioni nell'arco della giornata, si registra anche il ritorno delle cartoline QSL, segno di attenzione verso gli ascoltatori sparsi per il mondo. Sentiamo in proposito il servizio di Leo Spalluto.
4: Per celebrare il suo 95esimo anniversario, la Radio Vaticana ha modernizzato il suo segnale d'intervallo. La melodia di Carillon, che segue il celebre Christus Vincit, è stata riarrangiata in una tonalità moderna, mantenendo così un legame diretto con la tradizione e offrendo al tempo stesso una nuova firma sonora capace di parlare alla sensibilità contemporanea. È stato il maestro Marcello Filotei, membro della redazione dei programmi musicali, a curare l'adattamento dell'opera del compositore cecoslovacco Jan Kunc. Questo nuovo sistema di identificazione sonora accompagna gli ascoltatori durante tutta la giornata e si integrerà stabilmente nella programmazione. Attualmente si presenta in 4 versioni, ciascuna pensata per un diverso momento della giornata radiofonica. Una per il risveglio.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: A queste si aggiungono due brevi jingle. Il primo utilizza l'introduzione del tema, il secondo la sua conclusione, creando così un collegamento immediato e riconoscibile con l'identità sonora originale. Il maestro Pierluigi Morelli ha inoltre creato un jingle specifico che richiama l'orchestrazione barocca, conferendo una dimensione storica e musicale che si inserisce armoniosamente nella tradizione della radio papale. Radio Vaticana torna anche a inviare per posta le cartoline QSL. Si tratta di una cartolina stampata fronte retro, con una citazione del Papa sull'importanza della radio e una foto della sua visita a Santa Maria di Galleria del 19 giugno 2025.
2: Questa non è la musica che trasmettiamo qui!
3: Qui a FVN Radio Saigon, con cui si roccheggia e si roleggia dal Mekong al Tada Danang.
4: Radio Saigon, sempre meglio di Radio Saigonorea, o ci vuole la penicillina. Voltiamo pagina.
5: Cinema e radio, due mondi davvero così lontani? Nell'intervista che segue ne parliamo con Massimo Causo, critico cinematografico, programmatore di festival, docente universitario e giornalista. Un viaggio tra pellicole, voci, immaginari sonori e grandi storie del cinema per scoprire come la radio abbia ispirato registi, personaggi e narrazioni indimenticabili. Benvenuto Massimo.
6: Bentrovati, grazie per l'invito.
5: Possiamo affermare che il cinema ama raccontare la radio?
6: Tra cinema e radio c'è un rapporto d'amore fatto di film molto, molto belli, in cui la radio è stata esaltata in tutte le sue possibilità, in tutte le sue potenzialità, sia a livello, diciamo, storico, no? come tradizione storica, sia a livello narrativo. La linea che tiene insieme la traccia sonora, che è quella ovviamente della radio, e quella visiva, è una linea che in qualche modo crea una contiguità empatica molto forte. Questa idea del DJ narratore, no? Demiurgo, no? Che è proprio della radio, soprattutto della radio classica, che costruisce una narrazione, una tessitura musicale e verbale allo stesso tempo, no? È un qualcosa che ha un grande fascino rispetto alla possibilità del cinema, no? di lavorare su una espansione sonora dell'immaginario. Il cinema ha ambito per lungo tempo a trovare la voce, la sua voce, no? Prima di diventare appunto il cinema sonoro, per cui, come dire, questa attrazione per tutto ciò che è sonoro e vocale in qualche modo probabilmente è rimasta nel DNA del cinema come narrazione, quindi probabilmente sì, ama il cinema, ama raccontare la radio.
5: Se dovessimo scegliere un film che rappresenta meglio lo spirito universale della radio, quale sarebbe?
6: Indicherei di sicuro un film di Woody Allen del 1987, Radio Days, che moltissimi ascoltatori di sicuro conoscono. Radio Days è un film che racconta in maniera molto precisa qual è stata l'influenza della radio sull'immaginario collettivo, sulla costruzione, no, di un'identità anche collettiva del popolo, nel caso specifico americano. No? Film che alcuni hanno individuato come l'Amarcord di Woody Allen, no? E questo lo dice lunga, perché appunto è un film su cui Woody Allen, che è un autore chiaramente molto introflesso, no? Molto portato a raccontare se stesso anche quando racconta storie altrui, no? Storie non personali, e in questo film Woody Allen costruisce un racconto della sua infanzia nei Queens, una riproposizione di quella che è stata in qualche modo la sua famiglia, però creando poi un immaginario molto più ampio, e lo fa partendo attraverso l'immaginario radiofonico, cioè il ritrovarsi come famiglia attorno a questo strumento che si accende in salotto e porta il mondo nelle case e porta le case in qualche modo nel mondo, con poi la scena clamorosa, la ricostruzione straordinaria della famosa trasmissione di Orson Welles sull'invasione degli alieni, che viene ricostruita, riproposta da Woody Allen in una maniera molto interessante.
5: Ascolta, avevo in serbo di chiederti qual è la scena radiofonica più potente che ricordi, è questa che hai appena annunciato o ce ne sono altre?
6: No, se devo dirti la verità, se dovessi individuare delle scene radiofoniche potenti, andrei su cose un po' forse meno, come dire, eclatanti e su film meno legati direttamente alla radio come strumento e come soggetto della narrazione, no? Se devo citarti una scena radiofonica che io trovo clamorosa e che ogni volta che vedo provo che brividi, devo risalire a Fog di John Carpenter, che è un grandissimo film horror di un grandissimo maestro del cinema, non solo horror, ed è una scena in cui nel finale c'è Stevie Wayne, che è questa DJ radiofonica arroccata in questa emittente radiofonica che trasmette da un faro sulla costa e che dall'alto osserva questa nebbia che sta invadendo, no, la città di Antonio Bay, portando con sé gli zombie assassini, e lei dall'alto cerca di guidare la città per allontanarsi dalla nebbia, da questa nebbia che avanza, e soprattutto c'è il momento in cui cerca di salvare il figlio che la ascolta a casa e la aspetta. È un momento di grandissima tensione, ma è un momento in cui la radio diventa protagonista della tensione, ma anche forma di risoluzione in qualche modo, e diventa anche qualcosa in più della tradizionale narrazione del DJ radiofonico che accompagna le note della cittadina lontana, perché crea un meccanismo anche di comunicazione salvifica in qualche modo, ed è un po' controcampo, se vogliamo, di un'altra radio molto bella che io amo molto nel cinema, che è di un film, On the Road 2, il primo film di Steven Spielberg, in cui c'è questo lungo incipit del film in che è tutto giocato appunto sull'ascolto di un programma radiofonico, il protagonista che in auto intraprende il suo viaggio nelle strade dell'America più profonda, dove poi appunto subirà l'attacco mortale di questo camionista assassino che tenta di ucciderlo buttandolo fuori strada. In questo caso la radio è il momento, il controcampo di accompagnamento dell'inizio del film, in cui quest'uomo che stiamo imparando a conoscere e che non proferisce parola sino a un certo punto del film, è soltanto lì che guida la sua auto. Le trasmissioni radiofoniche servono in qualche modo a creare un intelligentissimo tessuto psicologico di rimando sul quale poi verrà configurata la psicologia di questo uomo comune, che come è uno dei tanti uomini comuni in situazioni straordinarie in cui si trovano i protagonisti dei film di Steven Spielberg.
5: Secondo te il cinema ha reso la radio più romantica di quanto sia davvero?
6: In qualche modo sì, ma perché è nel gioco naturale, no, delle cose. Il cinema ha una potenza mitopoietica, direi quasi automatica, no? Tutto ciò che viene proiettato su grande schermo assume dimensioni cubitali in qualche modo, e il racconto che viene fatto di qualunque cosa ha una sua potenza espressiva centuplicata in qualche modo. La radio torna a essere in qualche modo un elemento di affiancamento della vita quotidiana dei personaggi, e laddove crea un controcampo, come nelle scene che citavo prima, un controcampo psicologico, aiuta a definire personaggi, ma laddove diventa un elemento di, come dire, di accompagnamento di sottofondo, assume automaticamente anche una dimensione più romantica, perché in qualche modo diventa una tessitura sonora, no? Una colonna sonora della vita quotidiana che aiuta del tutto. Poi ci sono chiaramente le grandi narrazioni radiofoniche fatte dal cinema che costruiscono chiaramente delle dimensioni alte. Per fare un esempio molto, molto concreto, molto semplice, Lupo Solitario di American Graffiti di George Lucas è una grande figura di DJ romantico che accompagna questo canto, questo coming of age un po' tardo, no? Che è l'esordio nell'età adulta di questi ragazzini della provincia americana, ma è anche un po' la fine del sogno americano. Siamo alle porte di un periodo che poi non sarà troppo bello per l'America, e Lupo Solitario è questa figura che, ascoltata alla radio in auto, sarà poi protagonista di una magnifica scena del film in cui uno dei protagonisti, in cerca di questa donna che sfugge sempre al suo controllo in qualche modo, no? Cerca di catturarla, di trovarla. Questa donna che gli ha detto ti amo a mezza voce si recherà nello studio di Lupo Solitario per mandare un messaggio a questa donna radiofonica per darle un appuntamento, e il DJ che è lì fingerà di non essere Lupo Solitario, però poi in realtà sarà lui, infatti il messaggio in radio passerà. È più romantico di così io non riesco a immaginare la narrazione della radio. È un grande narratore come George Lucas, l'ha fatto in maniera straordinaria.
5: Quali registi o attori hanno iniziato la loro carriera in radio?
6: Primo che mi viene da citare di sicuro Orson Welles, anche se chiaramente lui alla radio ci arriva in seconda battuta, perché lui aveva messo in piedi questa compagnia, il Mercury Theatre, che aveva grande successo e che fu chiamata in radio a portare i propri drammi, no? I drammi del Mercury Theatre in onda. Questo partì dal 1938, fecero varie cose, Dracula, Lisa del Tesoro, Abramo Lincoln, Il Conte di Montecristo, sino al 30 ottobre del 1938, quando mandano in onda il radiodramma che è La Guerra dei Mondi. Mettono in scena in una maniera realistica questa invasione degli alieni, che è notorio il fatto, semina il panico in tutta l'America. Gli ascoltatori che sono alla radio, che ascoltano la radio, non capiscono che si tratta di un radiodramma, perché è messo in scena come se fosse appunto una diretta giornalistica, no? Dell'invasione degli alieni. E ci fu un putiferio, si scatenò un putiferio, tutti scapparono, iniziarono a correre via, si cercava salvezza, via dicendo. Questo fece sì che Orson Welles diventasse una figura molto molto molto famosa, e quindi Hollywood, che alla fama subito accendeva i propri radar, lo chiamò, e questo gli permise di avere un contratto con la RKO, che era una mini major, si chiamavano all'epoca, cioè erano queste piccole case di produzione, non erano le major, quelle più importanti, la Fox, la Universal, via dicendo, erano piccole case di produzione che però avevano una libertà di azione maggiore, e infatti misero sotto contratto questo ragazzo di 26 anni e gli diedero carta bianca per fare il suo primo film. Questo primo film sarà uno dei capolavori della storia del cinema, che è Quarto Potere, per lungo tempo incontrastato dominatore di tutte le top ten della storia del cinema, fatte per lunghi anni, e qui inizia la sua carriera, insomma. Quindi diciamo, la radio, partendo dal teatro, la radio è stata quella che ha permesso a Orson Welles di diventare Orson Welles. Poi andando su altri nomi, beh, un altro grande di sicuro è Fellini, Federico Fellini, che iniziava, sappiamo bene che lui era un umorista, un autore di vignette, ma poi questo gli permise di arrivare anche alla EIAR, che era l'ente radiofonico italiano degli anni 40, e appunto lui ha lavorato per lunghi anni alla radio. Lì tra l'altro ha conosciuto, proprio in radio, che ha conosciuto Giulietta Masina, dalla quale poi non si separerà più. Per esempio lui faceva questi li chiamavano radio, le chiamavano radioscene, Chicco e Pallina, che era una coppia di giovani sposi estremamente ingenui, che sembrano un po' gli sposi che poi saranno i protagonisti dello Scicco Bianco. E quindi altro grande nome del cinema italiano che ha iniziato in radio è Alberto Sordi, di sicuro, no? È stato un grande protagonista della radio, e dalla radio poi è arrivato anche al cinema. Se vogliamo arrivare in anni più recenti, mi viene in mente che per esempio il grande regista messicano Alessandro González Iñárritu ha iniziato facendo il DJ radiofonico in Messico, una radio rock messicana. Oppure vogliamo citare Fabio Volo, no? DJ di Radio DJ, appunto, che nel frattempo poi è diventato scrittore, attore, uomo di successo, insomma, anche cinematografico.
5: Massimo, un film poco conosciuto sulla radio che vale la pena riscoprire?
6: Direi che non so se sia poco conosciuto o meno. Per i cinefili e per chi ama Clint Eastwood è di sicuro un film molto conosciuto, però forse anche poco visto. Però ti cito il primo film di Clint Eastwood, Brivido nella notte, che è un film in cui Clint Eastwood, fin del 71, in cui Clint Eastwood interpreta un DJ radiofonico che ogni sera è protagonista di un programma radiofonico notturno, riceve spesso una telefonata di una donna che gli chiede di suonare per lui un brano, musicale, uno standard jazz misti, infatti il titolo originale del film bellissimo è Play Misty for Me, e in realtà poi stringerà una relazione d'amore con questa donna che però si rivelerà una donna un po' pericolosa, anzi un bel po' pericolosa. Ecco, se non l'avete visto poi vi consiglio di recuperarlo, è già un capolavoro di un regista come Clint Eastwood, che poi di capolavori ne farà davvero tanti, non esagero. Questo è un film, se mi piace forse poi l'idea di segnalarvi un film che sta tra l'altro per essere rilanciato in versione restaurata, ed è Radio On, è un film del 79 di Christopher Petit, prodotto da Wim Wenders. È un film molto particolare in cui la radio fa da accompagnamento, no? da tappeto musicale, sonoro, al viaggio di questo uomo che cerca di capire i motivi per cui il fratello si è tolto la vita. La radio è uno degli elementi fondamentali e la musica è un elemento estremamente importante. Con la sonora ci sono i Kraftwerk, ci sono tanti altri grandi musicisti, tra l'altro tra i protagonisti c'è anche Sting. È un film che la radio in qualche modo la usa come accompagnamento, ma è un accompagnamento assolutamente importantissimo.
5: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 52, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOMI CR71 e un'antenna long wire di 30 metri. Iniziamo con Radio Koper dal centro trasmittente di Belikritz in Slovenia su 549 kHz il 13 maggio alle 15:20 in sloveno, qualità della ricezione buona. Radio Salt Night of Oman dal centro trasmittente di Mada in Oman su 639 kHz il 12 maggio alle 21:30 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Signal da Kaunas in Lituania su 666 kHz l'11 maggio alle 22:20 in lingua russa, qualità della ricezione buona. Eliniki Radiofonia Tileorasis Radio News, si tratta di un programma della radiotelevisione greca dal centro trasmittente di Atene su 729 kHz ascoltata il 12 maggio in lingua greca alle ore 22:10, qualità della ricezione buona. Radio Valencia da Valencia in Spagna su 1179 kHz il 12 maggio alle 22:05 in lingua spagnola, qualità della ricezione ottima. Cope Almeria da Almeria in Spagna su 1224 kHz l'11 maggio alle 21:27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
7: Escuchas Cope en la provincia de Almería.
5: Charlie Bravo Golf, CBC Radio 1 da Gander nel Newfoundland in Canada, Nord America, ricevuta su 1400 kHz il 14 maggio alle 3 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. BBC Radio Gloucestershire da Berkeley Heath nel Regno Unito su 1413 kHz il 12 maggio alle 22:35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Paradise da Utrecht in Olanda su 1467 kHz il 13 maggio alle 22:35 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio Castellón dall'omonima città in Spagna su 1521 kHz il 13 maggio alle 22:35 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Nacional della Repubblica Democratica Arabe Sahrawi da Tindouf in Algeria su 1550 kHz il 13 maggio alle 22:40 in arabo, qualità della ricezione buona. Whisky Romeo Uniform da Jersey City nel New Jersey negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz l'11 maggio alle 02:20 in lingua coreana, qualità della ricezione buona.
8: WWRU Jersey City, New York, 1660 AM. WWRU.
9: 바른 방송, 좋은 방송. K 라디오가 2시를 알려드립니다.
5: Whisky Romeo Mike India Radio Miami International da Okeechobee in Florida negli Stati Uniti d'America su 5050 kHz il 12 maggio alle 03:50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 5800 kHz il 10 maggio alle 20:15 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Gloria, emittente religiosa della Svizzera che utilizza l'impianto trasmittente di Junglinster in Lussemburgo, ricevuta su 6140 kHz l'11 maggio alle 15:55 in lingua tedesca, qualità della ricezione ottima. Radio Educación da Città del Messico in Messico su 6185 kHz il 13 maggio alle 03:40 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia da Brasilia in Brasile Sud America su 6180 kHz il 12 maggio alle 22 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Radio Avia, si tratta di un'emittente pirata olandese, su 6270 kHz il 12 maggio alle 18:05 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Studio 29, emittente pirata che opera dall'Olanda, su 6285 kHz il 10 maggio alle 20:20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
10: This is Studio 29, shortwave broadcasting music from the east part of the Netherlands. For reception, can you email to studio29shortwave@gmail.com? Thanks for listening.
5: Radio Marquis, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 6295 kHz il 12 maggio alle 18:10 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Pamela, emittente pirata che trasmette dal Regno Unito, su 6940 kHz il 10 maggio alle 20:30 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio New Zealand International, con studi a Wellington, centro trasmittenti a Rangitaiki in Nuova Zelanda, su 7440 kHz il 13 maggio alle 16 in inglese, qualità della ricezione buona.
11: Radio New Zealand International is closing on this frequency. Please retune to 11610 kHz in the 25 meter band. This is New Zealand.
5: Radio Filipinas, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, su 15190 kHz il 13 maggio alle 18:10 in lingua filippina, qualità della ricezione buona. Ed infine Radio on the Horizon International, attraverso la stazione ripetitrice di Wufferton nel Regno Unito, su 15420 kHz l'11 maggio alle 18 in lingua Kanuri, una lingua parlata in Nigeria, qualità della ricezione ottima. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
0: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Anche Luciano Mattia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Module 5. Take it.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano, un treno di musica.

momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare in napoletano inciuciare per il puro piacere del ciuciù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e finanche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist, qualche anno fa, a provare a ispirare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is fair up, stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è stitch up, cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque, le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciuciotè, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.

0: spontaneously signing an implicit promise to let it stay a decorative backdrop. That's all from today. From New York, I'm Jessica Carter Wilson.
1: In Francia, la misteriosa number station V32, che trasmette messaggi in codice verso l'Iran, è oggetto di discussione. Audio originale e dettagli dell'emittente. V32 è una number station. Chi non sapesse di cosa si parli può leggere l'intervista a Andrea Borgnino di Rai, che riproponiamo in questi giorni e che è possibile leggere a questo indirizzo. https://www.francia24.com/le-misteriose-number-station-mondo-misterioso che ci riporta ai tempi della guerra fredda ma che è tuttora attuale intervista a Borgnino Rai, slash. Quando abbiamo realizzato l'intervista a Borgnino tutto ci aspettavamo tranne che meno di un anno dopo rinascesse una stazione di quel tipo e addirittura che la famosa UVB-76 stazione russa esistente da decenni riprendesse a mandare messaggi. Ebbene, V32 è la stazione nata in occasione dell'attacco all'Iran e Xari e chi sostiene che l'emissione abbia origine proprio in Francia. Questa è la registrazione della trasmissione del 12 marzo 2026. Ma di cosa si tratta? Ecco una scheda completa a cura di Priom.org. V32, la misteriosa stazione che trasmette numeri in persiano, farsi, nel bel mezzo della guerra in Iran del 2026. V32, è una stazione che trasmette numeri in lingua persiana, nota anche come farsi, parlata in Iran, ritenuta collegata alla guerra in Iran del 2026. Si presume sia un'operazione avversaria diretta contro il regime della Repubblica Islamica, sebbene la sua origine esatta e lo scopo rimangano sconosciuti. V32 trasmette normalmente ogni giorno su 7842 kHz, alle 2 fuso orario UTC e alle 18 fuso orario UTC. Le trasmissioni sembrano preregistrate, quella delle 18 fuso orario UTC ripete spesso quella delle 2 fuso orario UTC. La raggruppazione dei numeri è incoerente, sia tra una trasmissione e l'altra, sia all'interno della stessa. Si passa da gruppi formattati correttamente a 5 cifre, a cifre pronunciate una per una con separazione netta, fino a raggruppamenti liberi e inconsistenti apparentemente improvvisati dall'operatore durante la lettura. Le sezioni sono separate dalla parola tavaggio. Tavaggio, attenzione, pronunciata 3 volte. In sottofondo vengono trasmessi beep a 2 toni, 620 Hz/925 Hz, ogni pochi secondi, che potrebbero essere artefatti di un particolare setup hardware. Durante la trasmissione delle 18 fuso orario UTC del 7 marzo 2026, si sono sentiti rumori di sistema Windows 10 fuoriusciti in onda, seguiti dall'interruzione della trasmissione. Storia? V32 è stata registrata per la prima volta il 28 febbraio 2026, circa 12 ore dopo i primi attacchi contro l'Iran che hanno dato inizio alla guerra. La stazione è stata segnalata dal team Priom entro il primo minuto della trasmissione delle 18 fuso orario UTC. Ritenuta la sua primissima emissione in assoluto. La prima trasmissione confermata alle 2 fuso orario UTC è avvenuta pochi giorni dopo, il 3 marzo. Inizialmente la stazione usava 7910 kHz. A partire dal 4 marzo 2026 il cosiddetto bubble jammer iraniano è apparso su 7910 kHz ed è stato osservato coprire quella frequenza durante gli orari di trasmissione di V32. Coincidentalmente V32 ha sospeso le trasmissioni programmate dopo quell'evento, per poi riapparire in seguito su 7842 kHz. Analisi attuale. Data l'attenzione mediatica su questa stazione e i rapidi sviluppi nella sua breve storia, il team Priom condivide la propria expertise riguardo teorie e speculazioni. Si tenga presente che la maggior parte di quanto segue è non confermato, si tratta di speculazioni educate, non di fatti. Innanzitutto, i risultati di multilaterazione TDOA collocano costantemente il trasmettitore di V32 ben al di fuori dell'Iran, indicando un'origine nell'Europa occidentale, in un'area che comprende Nord Italia, Svizzera, Germania occidentale, Francia orientale, Belgio e Paesi Bassi. I tentativi di jamming da parte di un noto jammer iraniano sono un altro segnale chiaro. La maggior parte delle altre number station sono operazioni complete che targettizzano molteplici destinatari in diversi paesi, con molteplici orari e frequenze. Al contrario, il fatto che V32 usi sempre una singola frequenza è coerente con un'operazione basata fuori dall'Iran, mirata a un'unica area geografica, l'Iran. Assumendo dunque che V32 sia dalla parte anti-Iran nel conflitto, sono state avanzate diverse teorie sulla natura della stazione. Il team Priom non ne avalla nessuna in particolare, per mancanza di prove. Operazione CIA. Se VARU-32 fosse una legittima operazione di intelligence, volta ad attivare asset locali in Iran, la presenza di una rete di agenti infiltrati, e la capacità di lanciare una number station

0: Mission preorganizzata entro 12 ore dall'inizio della guerra, suggerirebbe due principali candidati che hanno preparato e avviato il conflitto, USA e Israele. La CIA potrebbe utilizzare strutture europee in un paese alleato e politicamente amichevole. D'altro canto, la tradizione consolidata nell'intelligence americana è quella di aver abbandonato da tempo le Numbers Station. Gruppo esiliato. Dal punto di vista tecnico, gestire V-32 sarebbe alla portata di dilettanti competenti e organizzati che rappresentano all'estero l'opposizione politica al regime iraniano. Un tale gruppo potrebbe ricorrere a metodi shortwave collaudati per comunicare con la madrepatria in questi tempi cruciali, nonostante il blackout internet imposto dal regime. Il problema di questa teoria è più politico. Qualsiasi agenzia di intelligence competente avrebbe notato immediatamente V-32 e tracciato l'origine delle trasmissioni. Data la visibilità della stazione e la delicata situazione geopolitica, le autorità di qualsiasi paese che rispetti lo Stato di diritto avrebbero indagato e scoperto rapidamente chi la gestisce, a meno che non si tratti già di un'operazione statale. Ciò implica che chi opera V-32 lo fa con la conoscenza e probabilmente il supporto, l'approvazione o almeno la tacita tolleranza del governo locale. Quale governo occidentale, in un contesto in cui è riluttante a associarsi apertamente alla guerra, sarebbe disposto a legarsi così visibilmente a un gruppo controverso come, ad esempio, i Mojahedin del popolo? Questo getta scetticismo su tale teoria. Operazione psicologica. L'idea che le Number Station siano una gigantesca operazione psicologica fasulla meno per impressionare, spaventare un avversario e seminare paranoia al suo interno. Con finte attività di spionaggio o disinformazione sulla reale portata per deviare risorse nemiche, meno è una teoria classica e diffusa sulle Number Station in generale, perché le ipotesi cospirative sono per natura difficili da smentire. Ciò che si adatta a questa situazione è una stazione visibile, a singola frequenza, che appare dal nulla proprio il primo giorno della guerra, con poche caratteristiche di affidabilità per garantire che i destinatari possano copiare i messaggi integralmente e senza errori. Ovviamente il governo iraniano ha ritenuto V-32 degna di inviare risorse di jamming per contrastarla. Era forse intesa per attirare i jammer iraniani, in un momento in cui il regime li usa per disturbare stazioni di propaganda avverse come Radio Farda e i programmi in persiano di Voice of America? Sarebbe nello stile delle attuali amministrazioni israeliana o americana ricorrere a display così vistosi e non necessari per intimidire i nemici? Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è Nizza 24, con centrale Milano 1575 kilocicli.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Milano Centrale, al centro della musica.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, i racconti, le leggende, la morfologia, la storia e molto molto di più dei nostri monti, delle nostre montagne, delle nostre valli, in generale dei nostri territori, perché il nostro territorio è capace di raccontarci delle storie incredibili, quasi come se le montagne fossero dei libri aperti che non aspettano altro che qualcuno li vada a sfogliare, a leggere, a riscoprire. E questi libri sono un po' parte della nostra storia e molto molto di più. Ma andiamo subito, perché come sapete ogni puntata di Radio Inventa vuole essere un viaggio, e il viaggio di questa puntata va sul Monte Peralba, che è una montagna delle Alpi Carniche ed è alta 2694 metri. È la terza vetta dopo il Monte Cognas e la crete delle Chianelate, nella quinta dell'intera regione. Infatti è situata al confine fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nell'Alta Via Sesis, fra i comuni di Sappada e di Santo Stefano di Cadore, nei pressi del Passo dell'Origone, vicino al confine con l'Austria. Ecco, alle sue pendici nasce il fiume Piave. E già questo è una piccola introduzione, giusto per capire un po' dove stiamo andando. Questo è un territorio molto particolare, molto, molto caratteristico, ha una storia incredibile. È una di quelle storie che poi è anche bella da poter raccontare. Ed è proprio questo che ci piace fare qui a Radio Inventa. Per cui benvenuti. Inizia così il nostro viaggio.

Il monte Peralba è formato da roccia calcarea, caratteristico colore bianco. E da qui, perché a noi piace sempre cominciare un po' da lontano, cominciare anche da capire un po' il toponimo, e proprio il suo nome, tradotto dal dialetto locale, significa proprio pietre bianche. Per tale motivo è caratterizzazione generale delle Alpi Carniche occidentali, chiamate anche le Dolomiti Carniche, proprio per il colore bianco dolomitico delle vette. Le principali però differenze che le Dolomiti vere e proprie sono l'altezza e l'età, perché le Dolomiti Carniche sono infatti più basse e più antiche. Infatti la catena principale delle Alpi Carniche fu interessata alla loro genesi nel Paleozoico. Nel Devoniano, circa 350 milioni di anni fa. Allora, pensate un attimo che salto indietro stiamo facendo. Tutta la zona era sommersa dal mare e durante il corso dei secoli i detriti si accumularono nel bacino marino fino a diventare un'enorme massa sedimentaria. All'inizio del Paleocene, circa 65 milioni di anni fa, iniziò l'orogenesi alpina, che durò circa 20 milioni di anni. Beh, 20 milioni di anni, diciamo, anno più, anno meno. In questo lungo periodo, una serie di movimenti tellurici sollevò l'ammasso di detriti che emerse dal mare, formando le rocce e dando origine a questa catena di monti, dove è ancora possibile riconoscere dei resti dell'antica barriera corallina e alcuni fossili. Ecco, si può capire così l'origine, marina delle Alpi. Allora, è anche affascinante questa storia, perché ogni tanto capita di andare in montagna e trovare dei posti in cui ci sono dei campi con dei fossili del mare. Sembra assurdo, sembra quasi surreale, irreale, capire come mai così in alta montagna, ci sono dei fossili. In realtà sono una sorta di minimo comune denominatore della nostra storia, sono dei testimoni di tempi lontanissimi, perché non stiamo parlando di 100, 1000 anni fa, ma qui stiamo parlando di 20 milioni di anni fa. Mamma mia, questi sono degli scenari che fanno venire veramente le vertigini.

E facendo il nostro viaggio da queste parti, fermiamoci subito in Valsesis, che ha un orientamento da nord verso sud e inizia presso Cima Sappada, 1292 metri, e termina a altitudine di 2037 metri, in prossimità delle sorgenti del Piave. No, è una zona particolare, perché in questa zona non vi sono insediamenti umani, è una sorta di piccolo paradiso terrestre, diciamo, se qualcuno vuole pensare che ci possa essere ancora qualche parte del nostro territorio così incontaminata. Fatto eccezione per un piccolo borgo sorto attorno a un mulino nel XVII secolo e qualche casera, abitata solo nel periodo estivo, quindi un posto rimasto in qualche modo incontaminato, non dico preistorico, però dove ancora la natura si può percepire. Sono infatti presenti piante rare come la scarpetta della Madonna e altre varie specie di orchidee. E sì, avete sentito bene, ma fermiamoci un attimo perché poi di questo ne parleremo dopo. Anche la fauna conta varie specie rare, tra cui l'aquila reale, la salamandra nera e lo scazzone. Beh, è bello perché ci sono ancora queste isole naturali che sopravvivono nel nostro territorio, sono un patrimonio da dover tenere molto, molto, molto stretto.

E questa è Separa d'Invetta. Adesso facciamo un altro piccolo stop e andiamo a Sappada, che è un'isola linguistica germanofona. È una stazione turistica invernale ed è il comune più alto della regione del Friuli Venezia Giulia. Ed ha una storia particolare, ma partiamo un pochino non da lontano, partiamo questa volta un pochino da vicino, perché storicamente fece parte del Friuli, ma il comune fece tuttavia parte della provincia di Belluno e del Veneto dal 1852 al 2017, quando il Parlamento italiano, seguendo l'esito di un referendum del 2008, in cui i cittadini hanno espresso la volontà di passare alla regione Friuli Venezia Giulia, ha disposto il passaggio di regione. Sappada fa anche parte della regione storica del Cadore e tuttora della magnifica comunità del Cadore, di cui è membro attivo, elettivo e partecipa alle decisioni. Quindi Sappada ha anche fatto questo piccolo trasloco di regione, ma andiamo un po' più indietro del tempo e partiamo dall'inizio, come facciamo normalmente, le origini del nome. Il toponimo Plodden in dialetto e Bladen in tedesco è un toponimo di origine controversa. Potrebbe derivare da Zepodn, termine dialettale con cui si disegna oggi Cima Sappada, posta in alto sul piano Zum Boden, o Zappata Sappada, da qui Sappada, che indicherebbe il modo in cui gli abitanti avrebbero lavorato la terra. Oppure da Longa Plave, termine con cui i patriarchi di Aquileia designavano la località, Longa Plavis, che fa riferimento al fiume che vi scorre, Piave. Beh, e poi avrebbe dato origine quindi a Plodden. Sono tante le interpretazioni, perché è una zona veramente come le zone di confine, queste zone che comunque sono sempre state in qualche modo nel cuore e nel centro di tantissime vicende, e nonostante quello non si hanno tantissime certezze. Anche la sua storia non è così certa, perché l'ipotesi più probabile è che nell'undicesimo secolo alcune famiglie provenienti dall'Austria, secondo la leggenda del paese di Wilgren nel Tirolo orientale, si insediarono nella valle con l'autorizzazione del patriarca di Aquileia su invito dei conti di Gorizia e dietro pagamento di una somma annuale. Si tratta quindi di un'isola linguistica che ha conosciuto successive ulteriori migrazioni di famiglie dalla Valpusterla. È molto interessante, perché poi anche grazie attraverso queste migrazioni si creano queste isole linguistiche, questi patrimoni culturali di cui il nostro territorio è pieno, che sono importantissime da preservare. Questa è sempre Radio in Vetta.

E poi, sempre parlando di Sappada, ci sono anche delle storie fatte da persone che magari non sono così raccontate, ma che è importante dover ricordare, perché durante la Prima Guerra Mondiale non furono combattute battaglie decisive sulle montagne circostanti, ma vennero mantenute posizioni sul fronte. Molte sappadine furono inoltre portatrici carniche, donne che volontariamente compivano centinaia di metri di dislivello per diverse volte al giorno, per rifornire di viveri e munizioni ai soldati italiani e al fronte. Beh, allora è per questo che volevamo ricordare tutto questo lavoro, perché è vero, c'erano i soldati al fronte che andavano a morire, ma dietro di loro c'era anche il sacrificio, la forza, il coraggio, la resistenza, anche di tante donne, madri, figlie, ma anche di figli, di genitori che provavano in tutti i modi ad aiutare per quanto possibile i soldati. E poi c'è un'altra storia, perché dopo la rotta di Caporetto il paese fu evacuato anche a causa del sospetto che gli abitanti potessero nutrire simpatie filo-austriache a causa del loro dialetto. La popolazione fu raccolta in Toscana e presso il comune di Arezzo fu istituita in sede provvisoria la sede provvisoria di Sappada dal 1917 al 19. Alcuni arrivarono in Campania e in Sicilia. Allora vi provate oggi magari pensare di fare un viaggio del genere, lo si fa in vacanza o lo si fa in un weekend, ma allora c'erano proprio ancora delle barriere culturali, delle barriere anche linguistiche, perché queste persone parlavano ancora una lingua diversa e vennero portate da una parte all'altra. Mamma mia, queste sono quelle storie che ancora oggi restano da dover raccontare ed è importante non dimenticare.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Inifum 2, Roma Papa Quebec, e questa è Radio Invetta Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codici Morse, tecnologia e molto molto di più. E questa puntata è molto particolare perché molto spesso si dice che il popolo della radio in qualche modo è una grande famiglia, anche se non ci conosciamo magari fisicamente, ma ci sentiamo vicini uno con l'altro, e come una grande famiglia si sposano gli stessi valori, le stesse gioie e anche magari le nostre criticità. E questa puntata è molto particolare perché già insieme abbiamo fatto l'anno scorso un viaggio per raccontare una storia, sì, perché è una storia di sensibilizzazione per l'autismo. E l'abbiamo fatto insieme a Christian, India Z2, Whisky York Alpha e il suo bellissimo progetto per la sensibilizzazione dell'autismo. E noi lo facciamo a nostro modo, attraverso la radio, andiamo a raccontare qualcosa, andiamo a coinvolgere le persone, ma io non vorrei aggiungere tanto altro, perché abbiamo qui, grazie mille Christian per essere ancora qui con noi. Raccontaci un po' tu di questo progetto.
1: Ciao Luca e ciao a tutti gli ascoltatori. Un segnale per l'autismo è un'attività, un progetto nato dai radioamatori per sensibilizzare la consapevolezza sull'autismo. È nato dal sottoscritto perché sono papà di un bambino autistico di 9 anni, il quale molto tempo fa, circa un 4 anni fa, era praticamente non verbale. Grazie all'utilizzo della radio sono riuscito a far, diciamo, parlare, muovere i primi passi nel linguaggio a mio figlio, e abbinando le mie tecniche apprese durante la mia carriera di radioamatore, quindi l'utilizzo delle ricce trasmittenti, attraverso questo, diciamo, gioco sono riuscito proprio a stimolare il suo linguaggio. E da questa mia esperienza sono riuscito, insieme ai miei colleghi della sezione radioamatori della provincia di Sondrio, a richiedere al ministero un nominativo speciale, uno special call denominato Italia Italia 2 Alpha Uniform Tango, il primo nominativo in Italia dedicato all'autismo. E quest'anno siamo già alla terza edizione di questo progetto e ne sono veramente orgoglioso e devo dire grazie a tutti i miei amici radioamatori che in queste ormai 3 edizioni mi hanno affiancato, sostenuto, incoraggiato, e devo dire che abbiamo già ottenuto moltissimi risultati sia a livello nazionale che internazionale, ultimo dei quali in questi giorni sono stato contattato da un gruppo di radioamatori americani, precisamente di New York, i quali anche loro stanno portando avanti una campagna a livello mondiale per racchiudere sotto uno stesso cappello, uno stesso contenitore, tutti i nominativi dedicati all'autismo per dargli un maggiore risalto. Sono veramente contento e fiero di essere riuscito a far entrare un segnale per l'autismo con il nominativo speciale India India 2 Alpha Uniform Tango nella grande famiglia di Whisky 2 America, questo nominativo speciale americano che racchiude un po' tutti i nominativi particolari e speciali per questa settimana sulla consapevolezza dell'autismo. Quest'anno, come dicevo, siamo alla terza edizione, abbiamo 2 team dedicati, il team di India India 2 Alpha Uniform Tango, con tutti i radioamatori della Lombardia in campo, in prima linea, e poi ha un secondo team, il team delle Guest Station Team, che sono tutti gli amici delle altre regioni, di amici e colleghi di India India 2 AUT, che non hanno voluto mancare per questa terza edizione per dare il loro contributo e per far sentire ancora maggiormente la voce di questo progetto, perché ci siamo resi conto che anche nella nostra comunità radioamatoriale chi è toccato in prima persona come sottoscritto, ma alcuni colleghi ci hanno già detto sia in frequenza e anche quando ci siamo visti di persona alle varie fiere, ai vari eventi, chi ha un nipote, chi ha il figlio dell'amico, il figlio della vicina, si sono sentiti veramente, veramente sostenuti, presi in considerazione, e questo mi fa piacere perché il messaggio che vogliamo far passare con questa, con questo progetto di Un Segnale per l'Autismo è che non siamo soli, siamo una grande famiglia e come nelle grandi famiglie ci si aiuta uno con l'altro. Questo è un po' il life motive di Un Segnale per l'Autismo.
0: Grazie mille Christian, esatto, è proprio questo un po' il senso, come dicevamo, trovarci, poterlo raccontare e trovare il modo per poterlo affrontare insieme, perché nessuno è da solo, attraverso la radio, attraverso mille modi. Un Segnale per l'Autismo, ricordatevi per favore questo messaggio, che non vale soltanto per questo periodo, non vale soltanto un giorno, ma vale sempre, tutti i giorni, in un angolino dei pensieri. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie Christian, India Z2, Whisky York Alpha, ancora una volta Italia Italia 2, Ant è il progetto, io sono Luca, Inifum 2, Roma, Papa Quebec, e grazie ancora, mi raccomando, ci si vede on air per questo progetto e non solo.